Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: fianco delle imprese italiane. Kiss, kiss.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella suona solo

0: Che bello questo baby steps.
1: Mamma mia.
0: Adriana. Allora, gli ascoltatori sono molto divertiti finora.
1: Sì, sì.
0: Ricordiamolo, tu hai fatto degli scherzi ai miei amici questa volta. Perché
1: sì.
0: Hai i miei amici che però tu conosci. Quindi
1: che
0: hai
1: conosco.
0: Approfittato del fatto che ti conoscono e quindi hanno
1: ovviamente
0: risposto gentilmente al telefono.
1: Non hanno sospettato perché era abbastanza credibile. Ad essere permaloso, Pippo Pelo è permaloso. Ad essere uno che pretende dei messaggi belli.
0: Ma io pretendo dei messaggi dagli
1: carini.
0: Amici pretendo delle belle parole.
1: E pretendeva delle belle parole. Quindi tutto filava liscio. E allora sentiamo la seconda parte dello scherzo fatto ad altri due amici. Ovviamente si parla del party che realmente ci sarà.
0: Stasera,
1: e loro
0: lo ricordiamo.
1: Sono preoccupatissimi, sì. Per questo non ti hanno chiamato per dire Adriana mi ha fatto uno scherzo.
0: Sapessi quanto sono preoccupato io che stanotte non ho dormito per il party.
1: Grande party, grande festa e grandissimi discorsi. Sentiamo.
2: Pronto?
1: Marino, ciao, sono Adriana.
2: Adriana, buongiorno.
1: Ma ti disturbo?
2: No, dimmi.
1: Allora, senti Marino, ti chiamo dalla radio perché sto organizzando una cosa per il party di Pippo.
2: Sì.
1: Abbiamo due cose che stiamo organizzando anche con gli autori. Avevo pensato di coinvolgerti, no? Perché comunque sì. Sei amico di Pippo.
2: Piacere.
1: Ok. Allora, però devi fare esattamente quello che ti dico di fare. Ti do due opportunità, puoi scegliere tra, perché a un certo punto faremo fare un piccolo discorso, però non ti preoccupare perché ti diamo noi tutto quello che serve per parlare, cioè ti diamo le parole. Alcune parole studiate. No, però io avevo pensato per te, poi se ti fidi, ok, di invece farti fare una cosa un po' diversa, più facile, che un balletto. Quindi il discorso lo faccio fare agli amici storici, tu dovresti soltanto fare un balletto, perché...
2: È più facile un discorso, non mi sento.
1: No, allora, non ti preoccupare, ti organizzo tutto io, perché verrà una grande star... Una drag queen famosissima, Ladybug.
2: Sì, ho capito.
1: Ora loro faranno questo balletto e dietro ci saranno tre amici suoi storici. Devi fare giusto due pirouette, come te la cavi?
2: No.
1: Ok?
2: Io come pirouette non me la cavo, però se si deve fare il tipo lo facciamo.
1: Lo fai. Alessandro fa il padre dei, quindi figurati. Fiorenzo fa il padre scià. Tu che fai?
2: Faccio quello che fanno loro. Vabbè.
1: Vabbè. Grazie, faccio altre chiamate.
2: Va bene.
1: Ciao Marino, ciao.
2: Pronto?
1: Michele?
3: Qui Adriana.
1: Al volo ti spiego che cosa stiamo organizzando. Infatti io sto in radio, eh? Allora, tu non hai idea, Pippo, che cosa ho organizzato, ok? Ora,
3: no,
1: nell'altra... No. Infatti è tutta una sorpresa. Però in una parte dello show io... siamo intervenuti noi perché lui mi ha fatto capire, anzi me l'ha detto palesemente, che si aspetta un discorso e un momento molto celebrativo da parte degli amici storici e di quelli a cui lui tiene di più. Una celebrazione della sua persona, del suo personaggio, eccetera, eccetera. Tu ora lo conosci, no? Sai che lui è permaloso, non sa mai si sbagliano le parole, oppure uno si emoziona. Vorrei evitare tutto questo, quindi ho scritto una serie di cose molto belle, importanti per lui. Prima della torta ci sarà questo momento con...
3: celebrativo, diciamo. Okay.
1: Sì, serissimo. Prima di Ladybug.
3: Ladybug.
1: Allora io non ti ho detto niente.
3: Ma io non so niente di questa.
1: È una drag queen, ci sarà lo spettacolo delle drag queen. Poi ci sarà Ladybug.
3: No, riesco a parlare.
1: Ok, allora a Michele ti dico giusto 3-4 cose. Poi ti scrivo tutto. Perché almeno queste 4 righe le devi imparare a memoria. Tu dirai, signore e signori, benvenuti. Questa è una celebrazione di un grande personaggio e di una persona per noi importantissima. Ti avviso, avrai l'occhio di bue puntato in faccia, quindi non vedrai niente.
3: Perché l'occhio di bue?
1: È la luce, quella luce abbagliante, tutto buio intorno, fumo, una musica tipo questa. Aspetta, te la faccio sentire perché sto in radio. Tu parlerai su questa base. Facciamo una prova un attimo. Una superiore estrinsecazione dell'intelletto radiofonico. Ripeti un attimo.
3: Una superazione delle delle
1: una superiore estrinsecazione. Mica non sbaglia.
3: Ah, una superiore estrinsecazione.
1: No, aspetta. Perciò ti sto chiamando prima, perché non sia mai te lo davo lì il biglietto.
3: Ma tu vai a scrivere.
1: Allora, te lo scrivo, però.
3: Allora, una superiore estrinsecazione.
1: Bravo, estrinsecazione della radiofonia mondiale.
3: No, allora. Ho capito, ma non è troppo della radiofonia.
1: No. Ma per Pippo è troppo?
3: Pensi sì.
1: No!
3: Chiusa la palestra.
1: Anzi, è troppo poco. Aspetta un attimo. Allora, questa è una.
3: Vabbè.
1: Una persona, come se non lo conoscessi. Allora, poi ti dico quest'altra cosa e poi facciamo il finale. Il finale te lo faccio provare già sulla base, insomma, perché poi avrai questa musica alta, occhio puntato in faccia, l'occhio di bue. Fumo, eco, pensa che ogni parola tua è estrinsecazione, one. Ripetuta 10-15 volte. Estrinsecazione, one. Quindi No.
3: E alla fine sarà.
1: Devi aspettare, coglione, non siamo. Ma come coglione? Che estrinsecazione, one. 15 volte. Allora, poi. Seguimi bene. Una personalità. Vabbè, questo è facile. Dici?
3: Una personalità.
1: Di rara eteroclita complessità.
3: Una personalità di eroclita. Com'è?
1: Di rara eteroclita. Oita, capito? Così? Eteroclita. Bravo, complessità. Ora, gran finale, mettiamo la base, perché sennò Michele si confonde. Cesare! Sei un essere... Superiore!
3: Ma Drag Queen nel frattempo che fa?
1: Ladybug? Non hai idea. Io ti potrei mettere... Allora, se tu vai bene col discorso, io ti inserisco pure a ballare dietro a Ladybug.
3: No, o parlo o ballo.
1: Però tu sei forte, Michele, tu sei un personaggio.
3: Vabbè,
1: allora Michele, ti mando tutto su WhatsApp, studiatelo, ok? E poi facciamo una prova prima di cominciare, ok?
3: Vabbè,
1: ciao amici, grazie.
3: Ciao.
4: Oh, ma non mi hanno detto niente!
1: Perché sono agitatissimi! Loro sono convinti che tutto questo è vero!
4: Esatto, non mi hanno detto niente!
1: Li salutiamo e li ringraziamo.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Renato.
1: Sì, con il maledetto me. Grazie Adriano perché mi hai fatto scoprire una cosa molto bella. Sì? Ho scoperto cosa pensano i miei amici di me.
2: Hai visto?
1: Ecco, Michele visto? Pensa che io non sia internazionale, per
2: che
1: esempio.
2: Che tu non sia mondiale. Se siamo
3: da morire gli scherzi, ragazzi, voglio venire alla festa di Pippo.
4: Sono Pippo, buongiorno.
1: Ma
4: Adriana.
1: Ma all'estero.
4: Fortissima la cosa degli scherzi, ma sai cos'è la cosa bella? Che talmente che ti conoscono, Pippo, e sanno che tutto ciò potrebbe essere possibile.
2: Brava.
4: Che nessuno ha messo in dubbio,
2: esatto,
4: le telefonate di Adriana.
2: Vero.
4: Cioè, quella è la cosa che a me mi ha fatto morire di più. Straordinario. Cioè, sanno che tu una cosa del genere.
1: Ma non è vero!
4: Non l'avresti potuta volere per davvero.
1: Ma
2: no, ma la
1: mai?
2: Pretende per davvero.
1: Ma quando mai?
5: Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno, oddio.
2: Buongiorno,
5: lo sai
2: Dio.
5: Che ci sono anch'io.
1: Grazie,
2: riferito
5: bellissima.
2: Al Dio sceso in terra, Pippo Pelo.
1: Grazie mille.
3: Cioè, comunque vogliamo Michele al posto di Pippo Pelo.
1: Sì, Michele Show, esatto.
6: Buongiorno, sì, ragazzi. Stefano Lavagliano Cremasco, vi giuro, io verrei a questa festa e
1: so,
6: metterei all'ultimo posto solamente per sentire questi amici che fanno questa cosa. Se,
1: ma non
6: perché veramente, cioè, io non ho parole, voi non siete normali comunque.
1: No.
6: Se avevo dei dubbi, adesso li ho veramente.
2: No. E noi ci fa piacere.
6: Levati tutti, perché veramente non siete normali.
1: No,
6: comunque, non... ancora tanti auguri, Pippo.
1: Grazie, no, Adriano, non
2: ciao,
1: è normale,
2: ciao,
1: lo ricordiamo, scema. Andiamo avanti.
7: Buongiorno, Pippo, sono Ladybug. A che ora devo venire?
1: Ladybug.
2: Conosci Ladybug? Sì, sì, sì.
8: Ragazzi,
2: sì,
8: certo. Adriana, promossa, diplomata in scherzologia.
2: In scherzologia.
8: Risate, strinzecazione, coglione. Non si può capire, non si può capire.
1: Bellissimo.
9: No, vabbè, sto morendo. Una superiore strinzecazione. Siete dei miti. Chissà a tutti, sono Nadia da Napoli.
1: Grazie,
2: Nadia.
8: Ragazzi, basta, voglio bene. Mamma mia, non ce la faccio ad asciugarmi le lacrime dalle risate.
10: Oh, vabbè, ragazzi, sto morendo. No, ma poi cose semplici fai dire, Adriano.
2: Semplicissime.
10: Molto, già mettere a ricordare.
2: Ma loro erano
11: chi
2: in panico,
11: schizze,
2: eh?
11: Ma troppo forti. Guardate, io sto piangendo, guido e piango. Comunque, grande.
1: Grazie.
11: Quel Michele composto, ma Pippo, hai degli amici fantastici.
1: Beh, certo,
2: che sono andati in sbattimento per questa cosa, giuro.
12: Cioè, Diana, sto letteralmente morendo. Siete troppo grandi, troppo
1: grazie,
12: forti.
1: Ragazzi.
12: Divertentissimi questi scherzi agli amici di Pippo.
1: Grazie.
2: Grazie, siamo contenti, grazie a tutti
1: quelli che allora,
2: hanno
1: causa...
2: scritto, hanno mandato vocali, ma non c'è tempo.
1: Allora,
2: eh?
1: Visto che oggi Adriana è la protagonista assoluta del programma, si è presa già tutto il tempo per gli scherzi,
2: sì,
1: adesso si prenderà altro tempo per l'oroscopo, tra
2: cioè,
1: poco.
2: Vedi, cioè lui è in sbatti e stasera farò anche il cambio d'abito, se
1: ragazzi,
2: proprio lo vuoi
1: sapere. Ragazzi, ieri mi ha scritto, se per te non è un problema, non voglio rubarti luce... Faccio due cambi d'abito alla festa. Due cambi d'abito alla
2: e lui,
1: festa.
2: Ma che la festa è la tua?
1: Guarda che la festa è la mia. Mettiamo Jean-Paul Young, bellissima. Love is in the air. 78.

0: Che bella questa canzone, Love is in the air, Jean-Paul Young, dal 1978 su Radio Kiss Kiss.
1: Intanto sono le 7:57, siamo pronti a darvi tutte le ultime news grazie ad Umberto Prea che è in redazione. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. L'Italia prepara un intervento nazionale per garantire il passaggio dei mercantili italiani nello stretto di Bab el Mandeb senza attendere i tempi della missione europea Spides. Il ministro della difesa Crosetto ha spiegato di aver chiesto insieme al capo di Stato Maggiore un piano per consentire alle navi italiane di transitare in sicurezza. La fregata Bergamini si trova già a Gibuti sul fronte iraniano. Il presidente americano Trump ha detto di essere davanti a una decisione importante, un momento cruciale. Martedì dovrebbe incontrare a New York i leader dei paesi del Golfo. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito nello stretto di Hormuz una petroliera battente bandiera di Togo, accusata di un passaggio illegale. Netanyahu, aprendo la campagna elettorale nel Likud, ha dichiarato: dobbiamo abbattere il regime iraniano e distruggere completamente Hezbollah e Hamas. E nuova tensione sul fianco orientale della NATO. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due Eurofighter italiani sono decollati nell'ambito della missione di difesa aerea dell'Alleanza. Da Oslo, Giorgia Meloni ha accusato Vladimir Putin di cercare un'escalation con l'Europa per spostare l'attenzione dal campo di battaglia e ha detto che l'Europa non deve reagire, proponendo invece un inviato unico sull'Ucraina per parlare con una sola voce. La cronaca: Pietracatella e Molise, si rafforza la pista del duplice omicidio nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elsi, avvelenate con la ricina. Gli investigatori avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, ma le conclusioni ufficiali non sono ancora state trasmesse. È stato ascoltato anche un infermiere amico di famiglia che durante i malori aveva praticato una flebo a Sara. La difesa di Gianni Di Vita continua però a chiedere che venga valutata anche l'ipotesi accidentale. Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla per temporali in 12 regioni. Ieri in Toscana, a Firenze, sono caduti oltre 45 mm di pioggia in un'ora e l'acqua si è infiltrata anche agli Uffizi, bagnando la teca del Bacco di Caravaggio. Il museo ha escluso danni alle opere. Siamo allo sport con il calcio. Esordio con goleada per la Juventus in Europa League. I bianconeri hanno battuto 5-0 gli olandesi del NEC con reti di Gonzales, Alej Begovic, Woltemade, Selic e Kolo Muani. Pallavolo, quinta vittoria in 5 partite per l'Italia agli europei. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato 3-2 la Slovenia, chiudendo il girone al primo posto. Agli ottavi affronteranno la Danimarca domenica sera a Torino. E con questo abbiamo concluso. Tornano poi Adriana da Umberto Aprea. Buona giornata e chi schissa a tutti.
0: E in questo turbinio di emozioni che stiamo provando questo venerdì, ci siamo svegliati con allegria, siamo molto contenti.

0: Gas e Adriana.
1: No, che, Pippo, devo conservarne un po' anche per il tuo party.
0: Certo, conservo un po' anche per il mio party stasera, ma adesso tira fuori tutto il gas.
1: Dai, che
0: vuoi.
1: Si balla!
0: Ma da quella parte, però, vai di là, vai di là.
1: Radio Kiss Kiss. Allora, siamo pronti per il nostro solito momento dance, lo sapete, da un po' di tempo a questa parte il venerdì è consuetudine, apriamo le danze del weekend, anche se il weekend è tranquillo per voi, noi vi facciamo ballare, vi facciamo sognare, anche un po' ricordare attraverso la nostra selezione musicale di pezzi dance.
0: Bene.
1: Sei pronto, Pippo?
0: Alzare, allora, posologia, va bene? Mm-hmm. Alzare il volume della radio, non al massimo, ma quasi al massimo, va bene? Quindi se siete in macchina, sparatevi a 100, diciamo, questo volume fortissimo, tenete i bassi belli pronti e soprattutto se volete alzare le mani fermatevi un attimo, grazie, partiamo.
1: Dai.
2: Momento dance,
3: momento dance, kiss kiss,
2: momento dance,
3: momento dance, kiss kiss.
0: Quindi mi raccomando, poi scatenate l'inferno di messaggi al 347 490 0042.
1: Dai, che si parte.

0: è mica solo la Bush di Adriana.
1: Come tutte le belle cose, anche il momento dance finisce, ragazzi. È stato bellissimo, bravo Pica.
2: Dai, complimenti oggi, bello.
3: Mamma
2: bello.
3: Buongiorno, ragazzi. Dai, col momento dance.
1: Grazie, la
3: siete
1: Bush.
3: Grandi.
2: Adriana. Grazie.
4: Il momento dance di Kiss Kiss.
1: Grazie, la
0: è
1: bocca.
0: È mica solo la Bush di Adriana.
4: Che bellezza, ragazzi. Kiss
1: grazie.
4: Kiss.
1: Grazie.
5: No.
6: Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
6: Con questa musica si inizia bene la giornata.
2: Beh, certo.
6: Proprio perché oggi è il mio onomastico.
1: Tanti auguri, che santa è?
0: Non lo so. La voce di Adriana, eh?
4: Far away, far away. Grandi ragazzi.
1: Sì.
4: Grandi Kiss Kiss. Top 10 e vai.
1: Vai.
0: È mica solo la Bush di Adriana.
2: E dai, Pippa.
7: Grandi Pippa Adriana. Un
1: Adriana.
7: Saluto da Giusy da Troia.
4: Buongiorno ragazzi, Bush. Madonna, quanto mi sono mancati questi venerdì. Un bacione a tutti.
1: Grazie.
5: Po.
0: È mica solo la Bush di Adriana, eh?
3: No, vabbè, raga, gli anni 90. Ma che figata. Buon venerdì, sì. Ragazzi.
1: Grazie.
2: Buon venerdì.
4: Che schifo. Mi avete riportato la giornata. Vi voglio bene.
1: Anche
4: grazie
1: noi.
4: Da Monza. A tutti.
1: Ciao. Ciao. Monza.
8: Bailando. Auguri Pippo, mi piacerebbe ballarla con te questa canzone.
2: Tanto.
1: Grazie
2: a tutti. Inviti come se niente fosse.
1: Grazie.
0: È mica solo la Bush di Adriana.
1: Allora, un attimo solo Pippo, devo dire
4: no,
1: una cosa.
4: Dai, ancora.
1: Ancora.
2: Vabbè.
1: Ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 su Radio Kiss Kiss c'è il momento dance, c'è sempre, sempre un pezzo degli anni 90. La Bush, la bocca.
2: Avete rimesso
0: mica solo la Bush di Adriana,
1: Esattamente. Andiamo avanti.
2: Allora, vai, sentiamo ancora.
9: Grande Pica, anche noi amiamo la Bush di Adriana.
10: Troppo breve questo tanto. Momento dance. Dovrebbe durare almeno un paio d'ore.
1: Un paio d'ore, sì.
11: Più
1: sì.
11: Kiss Kiss Dance per tutti.
1: Ma sì,
11: un
1: vai.
11: Bacio, siete numero uno, Adriana e Pippo.
1: Grazie.
11: Pippo.
1: Ciao, grazie. Grazie.
4: Grazie tutta.
5: Vai Pippo!
1: Sì, vai!
9: Pippo Pelo Generation.
1: Pippo
9: Kiss Kiss a tutti.
1: Grazie.
9: Super momento dance.
2: Grazie
1: ciao,
2: mille.
0: Kiss
2: Kiss
0: la Bush di Adriana.
2: Ancora?
9: Adriana la Bush.
2: La Bush. Ragazzi, Adriana, non scateniamo, vi prego,
1: Bush.
2: Quella categoria lì che dorme.
1: Ma che c'è,
2: beata.
1: Ragazzi, ma quello è un pezzo, la Bush, è chi canta.
2: A noi si dice chiama... Pippo a Bush.
1: La,
2: la
1: Bush è la bocca in italiano, in francese la Bush.
2: È la Bush,
1: Adriana,
2: sì,
1: la bocca.
2: Allora, tra un po' arriva lo scopetro, va bene?
0: È mica solo la Bush di Adriana.
12: Momento dance.
13: Momento dance. Kiss, kiss.
12: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.
13: Kiss, kiss. Quanto piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Che brave, Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita.
2: È una
1: sono
2: bella
1: molto
2: coppia
1: brave.
2: Artistica, brave. Devo dire, innovativa, anche improbabile. Sì, diversa.
1: Molto brave.
2: Allora, questa è una notizia che più o meno avevamo già immaginato, avevamo già intuito. Poi, come al solito, gli scienziati si mettono al lavoro e ci danno queste perle. Pippo, lo sai che almeno il 40% degli uomini, quando guarda o quando guarderebbe i piedi, bei piedi di una donna, si rilassa? Passa lo stress?
1: Sì.
2: Riesce a drenare tutta la fatica?
1: Pica è costantemente
2: pica
1: eccitato
2: così.
1: Quando guarda
2: cioè,
1: i
2: più che
1: piedi.
2: Rilassarsi, no, devo dire tu ti sì, ecciti, sì, non sì, ti sì. rilassi.
1: Sì.
2: Pensa tu che li abbiamo... guardi i piedi?
1: Luisa ci viene a trovare qui la mattina. No, mi piace un piede di una donna curato.
2: Uh-huh.
1: Luisa la mattina arriva qui, mette i piedi in faccia a Pica come saluto perché sa che lui uh-huh. gradisce.
2: Sì, sì.
1: Esatto, lui lo chiamano Pica Fetish.
2: Pica.
1: Totora Fetish. Lui si chiama Totora perché lui si chiama Salvatore. Totora Fetish. Allora, quindi da oggi in poi, se volete chiamare Pica, potete chiamarlo lui. Il suo nome è Salvatore Totore Fetish.
2: Sì, dai.
1: Non suona bene, Totore.
2: Infatti, lui mi ha
1: è bello, Totore.
2: Allora, diciamo che.
1: A Anna Chiara piace, Totore Fetish.
2: Le persone che. Non è proprio. Posso dire? Estetique.
1: È Totore Fetish.
2: Non è estetico.
1: Ah, mi piace. Cioè, è solo divertente.
2: Totore Fetish. Anche solo il nome. Il suono
1: è volgare.
2: Antiestetico.
1: Un po' volgare, sì.
2: Allora, quindi diciamo noi vogliamo capire se è vera questa cosa qua. Vi piacciono i piedi?
1: Donne che guardano quelli degli uomini, uomini che guardano quelli delle donne.
2: Cioè, vi catturano solo i piedi brutti e non curati? O viceversa, siete proprio amanti dei bei piedi, di quelli curati?
1: Oppure guardate sia i piedi degli uomini che quelli delle donne.
2: Io per esempio,
1: io le mani, no, sì. sul serio, sì. le mani, piedi non tanto, non è
2: non
1: una cosa.
2: Tanto.
1: Però le mani le guardo di tutti. Dalla mano, la mano mi racconta sempre un po' della persona, non so perché, in genere è così. È la verità.
2: Sì, no, io, guarda, un'altra cosa.
1: Se tu metti tutte le mani vostre, no?
2: Sì.
1: Una foto, metti solo le mani, mm-hmm. io ti riconosco tutti quelli della radio di chi sono le mani.
2: Perché sei molto attento a questo aspetto
1: sì,
2: del corpo.
1: Magari più di un occhio riconosco la mano.
2: Vabbè.
1: Sul serio.
3: Ma era una scimità.
1: No, invece, non è una scimità.
2: Sì,
1: mettile,
2: sì,
1: fai, facciamo il gioco, vedi se sbaglio una.
2: Però noi vogliamo parlare dei piedi. E invece ci sono persone, donne che ci hanno... fatto una carriera e anche un bel conto in banca, lo
1: sì,
2: sai, vendendo,
1: sì,
2: mostrando
1: su
2: foto di piedi.
1: Su quel sito famoso, si mettono le foto di piedi.
2: Ma anche altrove.
1: Adriana, o più volte dice, ma no, la mattina viene qua, ma no. Mi si mettesse due fotografie di piedi.
2: Non vengo più a fatica.
1: Ah, no, su quel sito là, non c'è manca bisogno di mesce da mattina.
2: Esatto.
1: Sì,
2: no,
1: sì.
2: Quando
1: e
2: vengo
1: poi,
2: la mattina faccio, e anche oggi non ho messo le foto
1: e
2: dei
1: poi,
2: piedi.
1: È vero,
2: per cui
1: grazie
2: sono qua.
1: Peppino per l'idea. Totore Fetish, il nostro Salvatore Pica, potrebbe fare da amministratore del tuo, diciamo, profilo.
2: Del mio profilo.
4: Gestore dell'account.
1: Gestore dell'account. Allora,
2: gestore
1: dell'account. Devo fare una call to action.
2: Vai.
1: Tra poco, nel prossimo intervento, mm-hmm. in televisione, sul canale 158, vi sono già arrivati i piedi di Adriana? Peppino e
2: no,
1: Arduino?
2: No, ancora no.
1: No, gli dobbiamo dare.
2: Adesso li mandiamo.
1: Allora, faremo vedere i piedi di Adriana in TV, sul canale mm-hmm. 158. Quindi io dal numero di persone che andrà a vedere ad accendere la
2: e
1: TV...
2: E che ce lo dirà?
1: Sì, quindi voglio subito dei messaggi con dei commenti sui piedi di Adriana. Capirò se è vero o meno sta storia che i piedi funzionano. Perché me lo dicono, ma io non ci credo, che io non sono interessato. Non pagherei mai un centesimo per andare a vedere i piedi di una. Ma non è una cosa che mi interessa. Quindi.
2: No, tu no, però altri sì.
1: Ma Pica è malato,
2: vedi?
1: Per esempio. Allora, quindi 3, 4.
2: Ma qui non
1: 6...
2: si paga, è gratis.
1: No,
2: cioè, nel senso, mostriamo
1: paga.
2: I piedi così.
1: Mostreremo i piedi di Adriana. È da ieri che le sto chiedendo una foto. Adriana, per favore, una foto. Siamo arrivati alle 8:20 e la foto non ce l'abbiamo ancora.
2: Mamma mia, ma questi sono dettagli nostri, non è che si dicono in radio.
1: Allora. Quindi tra poco vedremo la foto dei piedi di Adriana.
2: Perle ai porci proprio.
1: E voi dovete mandare un commento, mi raccomando. Prego.
5: Vabbè, mica sulle piedi di Adriana.
1: Eppure.
6: Fischi a te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Fischi a te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Libera, libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Kiss Kiss. 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
9: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
12: Kiss Kiss.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Kiss Kiss.
7: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Allora, 44% degli italiani?
1: Sì.
0: Si sentirebbe meglio alla vista di piedi. Sì, di uomini o di donne.
1: Specialmente gli uomini hanno questa fissazione. Però abbiamo scoperto attraverso i messaggi che ci avete mandato che anche le donne guardano tantissimo i piedi, sia di altre donne, vero, confermo, sia degli altri uomini. Anch'io tendenzialmente guardo sempre i piedi.
0: Cioè, tu hai un uomo e mi hai chiesto, mi mandi una foto dei tuoi piedi?
1: No, zero.
0: Un uomo ti ha mai chiesto, Adriana, mi mandi una foto dei tuoi piedi?
1: Su Instagram quasi tutti i giorni.
0: Quasi tutti i giorni.
1: Mi succede.
0: A me hanno chiesto, ovviamente, sia uomini che donne, di vedere i miei piedi. Mai mandata.
1: I piedi?
0: No, sì, giuro, non sto scherzando.
1: Sui social?
0: Sì, mai mandata una foto. Non mi vergognerei come un ladro. A me, se mi vuoi mandare in tilt quando ho tipo l'infradito.
1: Aspetta, mi sembra che tu non abbia particolari criticità.
0: No, non ho criticità, ma mi dà fastidio se uno mi guarda i piedi. Uno, una, mi guarda i piedi, mi mandi in crisi totale.
1: Veramente?
0: Se ti metti a guardare così, sì, mi mandi proprio in crisi.
1: Ma guardalo, guarda il disadattato pelò che quando gli guardi i piedi va in tilt. Allora, cerchiamo di capire cosa ci hanno risposto
0: gli italiani.
1: Abbiamo capito che mediamente tutti hanno attenzione ai piedi, però si dividono in due categorie: chi ha attenzione ai piedi perché dice il piede curato è fondamentale, e chi invece ha una passione proprio per i piedi.
0: Sì, sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Adriana, a me i piedi non è che piacciono molto, però le mani le adoro e le osservo molto, perché parlano le mani.
0: Le mani parlano.
2: Specialmente quelle degli uomini li guardo molto e le apprezzo.
1: Anch'io. Quelle degli uomini sì, mi capita di guardarle, sì, vero.
3: Io non guardo proprio niente perché i piedi mi fanno tutti schifo. Madonna, sono pedofobica.
1: Brava!
3: Non vi dovete avvicinare a me con i piedi. Non li posso vedere, non li posso toccare.
1: Capisco.
3: Che brutto argomento stamattina, che schifo.
0: No, ciao. Non è un brutto argomento. No, abbiamo fatto una domanda, una notizia. Che brutto argomento.
1: Perché
0: rilassati.
1: Sì, dobbiamo dirlo a onor del vero, che c'è tanta gente che ha una fobia, che è quella dei piedi.
0: Sì.
1: Non riescono nemmeno a guardare i loro piedi e mettono i calzini sempre anche per dormire.
0: Se una donna o un uomo osa toccarlo con un piede, va in tilt.
1: Vedi, quelle sono fobie che non hanno, diciamo, una spiegazione. Ecco,
0: esattamente.
1: Mettiamola così per semplificare il tutto. Sentiamo.
4: La cosa peggiore, donne truccatissime, capello.
1: Lo so.
4: Ordinatissimo. Bellissime. E il tallone screpolato.
0: No,
4: Mio Dio.
1: Però posso dire, a me è capitato di recente di vedere delle signore molto molto curate con i talloni screpolati, perché l'estate fa questo brutto scherzo.
0: Screpola
1: l'estate. Se non corri subito ai rimedi.
0: La sabbia, le cose.
1: Stanotte ho dormito con i calzini.
0: Perché sono i piedi.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: No, i piedi dei uomini non li guardo assolutamente, anche se sono etero. Quelle delle donne curate sono sempre molto belli.
1: Vero,
0: allora,
1: vero.
0: Allora, c'è un hype molto alto, molti ascoltatori che guardano in TV e che hanno acceso la TV appositamente stanno per guardare i piedi di Adriana. Adesso voi in tempo reale vi prego di commentare i piedi di Adriana, così capiamo se è vero che guardare i piedi di una donna,
1: avete
0: in questo caso,
1: la
0: di un
1: foto,
0: uomo,
1: no,
0: vi fa stare bene. No.
1: Ora vediamo.
0: Guardiamo i piedi
1: ieri,
0: di Adriana.
1: Appena fatti.
0: Ecco, prego, grazie.
1: Eccoli qua.
0: Eccoli
1: ieri
0: qua.
1: Ho fatto il pedicure, sono stata un sacco di tempo al centro estetico e mi sono scattata la foto.
0: Ecco, lasciamo per favore questa foto dei piedi in tempo reale al 347 490 0042. Sentiamo i commenti. 347 490 0042. Ma siamo sicuri che non hai ritoccato, Adriana?
1: Li vuoi vedere? Aspetta,
0: no, dopo.
1: Aspetta, no, se vuoi li faccio vedere in tempo reale.
6: Bellissimi questi piedi di Adriana, anche se a rovinare un po' il tutto sono quei geloni sul piede destro.
0: Sì, c'è qualche
6: però,
0: gelone,
6: va bene così.
0: C'è qualche gelone, sì.
7: Pippo, dalla foto riconosco un occhio di pernice.
0: Si
7: sul
0: vede?
7: Dito medio.
0: Sul dito medio c'è un occhio di pernice, però per il resto a posto.
1: Tra poco
0: andiamo
1: uno ci avrà il gelone da una parte, l'altro.
8: Adriana, dei piedi fantastici.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Se volete potete mandare i bonifici alla radio.
8: Ma vuoi mettere la Bush?
0: La Bush, sì, aspetta i piedi.
1: Però non è che stiamo facendo, diciamo, il mercatino.
0: Aspetta un attimo, senti, guarda quanti sono andati ad accendere il canale 158 della TV per guardare i tuoi piedi.
1: Ci sono i piedi in sovraimpressione.
0: Che sono lì esposti in sovraimpressione come se fosse...
9: Al momento i piedi non si vedono, solo la Bush.
0: No, al momento vede solo la Bush lui, non li vede. Non riesce a togliere...
1: A sto giro resto in silenzio perché
0: andiamo
1: posso
0: avanti.
1: Parlare.
10: Belli e super curati. Brava Adriana.
1: Le ho fatti ieri, ragazzi.
10: Rosita da Messina.
0: Grazie, Rosita da Messina. Abbiamo anche Nicola Lomuscio che ha commentato il po'. Non so.
1: E che c'è da commentare, Nicola Lomuscio? Scusate.
11: Ha dei piedi da bambina, belli.
0: Beh,
11: ciao Pippo, ma non è che quei piedi sono i tuoi anziché quelli di Adriana?
0: No, no.
11: Ciao ragazzi.
0: Sì, sembrano un po' dei piedi da uomo, è vero.
1: Ma come ti permetti?
0: Ha ragione, sembrano dei piedi maschili.
1: Non metto gel o unghie.
0: Sembrano i piedi di un meccanico.
12: Da donna dico un bel piede, niente di che.
0: Niente di che.
1: Un bel piede, niente di che. Niente da dire, no? Niente di che. Ragazzi, ma l'italiano. Oh.
0: Allora, ragazzi, abbiamo ricevuto 10.000 messaggi di italiani che sono andati ad accendere la TV per vedere i piedi di Adriana. Quindi è vero, i piedi portano felicità.
1: Ah, che strategia, eh? Strategia. Arriva Nio con Closer, buongiorno.

0: quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
5: Suzuki.
0: Kiss Kiss.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Kiss Kiss.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto

0: prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: La domanda che ci facciamo alla Kiss Kiss Trend Zone io e Lucilla è: ma Madonna avrà avuto questa famosa sindrome di Rebecca nei confronti delle ex dei suoi?
1: Guarda, giudicare dalla personalità di Madonna quello che intravediamo dal gossip, secondo me lei è un po' focosa come personaggio, quindi potrebbe darsi.
0: Anche secondo me.
1: Ci scrive Susi a tal proposito: sì, ho la sindrome di Rebecca, sono gelosa anche delle fidanzate del liceo di mio marito.
0: Ma
1: quindi
0: perché?
1: È una cosa che va molto indietro.
0: Allora io non voglio fare un'invettiva contro la gelosia, perché è un'emozione che ognuno sviluppa in sé, quindi ognuno è se stesso. Però
1: sì,
0: quello che io ho detto anche alla mia compagna: ma se tu hai paura di stare con me, perché stai con me? Se io ti scelgo ogni giorno è perché voglio stare con te.
1: Però aspetta, tu che rapporti hai con le tue ex?
0: Io ho degli ottimi rapporti.
1: E lei questa cosa non le va giù, oppure?
0: Ma sì, sì, adesso non so se stia ascoltando, ma credo di sì. Cioè, io gli ho parlato apertamente,
1: okay.
0: Perché cosa devo tenere nascosto? Ormai è finita.
1: Sono d'accordo,
0: cioè,
1: con te, però per tante persone come te, leali, che magari fanno questa cosa in modo trasparente, quindi ne parlano con il partner, il che può essere molto rassicurante, magari ci sono altri che non lo fanno, lo nascondono e quindi creano poi un clima di tensione.
0: Ma delle volte uno magari nasconde perché dice: aspetta, che se io gli dico la verità, questa poi mi fa ammazzo così.
1: Allora ti devi assumere le responsabilità della cosa, parlarne e sperare di avere di fronte una persona intelligente che capisca.
0: Tu ce l'hai la sindrome di Rebecca?
1: Io, guarda, ne parlo, ecco, a volte mi viene quel moto di gelosia, però ne parlo e parlandone poi alla fine svanisce. Quindi adesso 347 490 0042, avete ancora un po' di Trend Zone per farci sapere se avete la sindrome di Rebecca, ovvero la gelosia nei confronti degli ex del partner.
0: Stanno già arrivando parecchi messaggi. Nel frattempo, ecco, c'è Francesco Renga che lui dice il bene.

0: Le 13.53, ancora un po' di Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. I vostri vocali, vi abbiamo chiesto se soffrite della sindrome di Rebecca, che specifichiamo non è una cosa che colpisce solo le donne, ma anche gli uomini. Sentiamo qualcosa.
1: Sì, buon pomeriggio, Enzo da Napoli. Io dico una cosa, se si chiama ex significa che c'era qualcosa che non andava, è finita.
2: Bravo.
1: Quindi è inutile essere gelosi degli ex, secondo me è una gelosia abbastanza infondata.
2: Bravo Enzo, tu sei fratem.
0: Sono d'accordo con te, però poi metterlo in pratica magari a volte è più complesso. Sentiamo ancora qualcosa.
3: Buongiorno Lucilla, buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
3: Allora, io non ho la sindrome di Rebecca.
2: Ah.
3: Io ho la sindrome bis di Rebecca. Quindi vi lascio solo immaginare.
2: Ah.
3: Povero marito,
2: ma veramente
0: lo ammette, dai, quindi
2: veramente.
0: Già questa è una cosa buona.
2: Mamma
0: sentiamo
2: mia.
0: L'ultimissimo.
4: Io talmente tanto la sindrome di Rebecca che continuo a rimanere single, non ha, perché tanto non ne vale e non potrei mai stare con un uomo che magari ha avuto 10, 20, 30 donne. No.
0: Come fai a stare dietro poi a tutte quelle ex?
2: Vabbè,
0: cioè, devi fare un appello.
2: Allora devi resettare, o altrimenti se io quando ero single io stavo benissimo, adesso sto bene in coppia, cioè non è che...
0: Mi raccomando, misura bene le parole che è un campo minato. Facciamo così, chiudiamo questa puntata del venerdì della Kiss Kiss Trend Zone.
2: Stavo per pestare un merdone, dici?
0: Sì, infatti.

0: ci salutiamo, intanto vi lasciamo con un History Kiss, bellissimo pezzo che arriva dal 1993, perché finiti i saluti ci saranno gli UB40 con I Can't Help Falling In Love With You.
1: E a proposito di saluti, grazie Andrea Cimino in regia, la nostra regia TV, Arduino, Giuseppe D'Amelia, Luigi Fischetti, Tre Moschettieri, tra poco Marco e Raff con The Kiss. Noi, come detto, ci ritroviamo lunedì alle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss.
0: Da Paolo e Lucilla, Kiss Kiss, kiss a tutti!

0: puntata di Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss. Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata.
1: Tieniti pronto.
0: Dedicata.
1: Tenetevi pronti perché è uscito questo nuovo dato.
0: Cosa dice?
1: L'80% degli italiani,
0: sì,
1: ha riprovato almeno una volta nella vita.
0: Sì.
1: A tornare
0: con gli ex.
1: Bravo.
0: E allora vediamo se anche voi fate parte di questo 80% oggi oppure no.

0: Cioè, perché questo sembra argomento che tu dici, dai, non mettiamolo in mezzo perché mi viene l'ansia. Invece no,
1: invece
0: perché
1: sì.
0: Se l'80% degli italiani dice sì, almeno una volta ci ho riprovato con l'ex, sono tanti.

0: Marco, ciao Rocco.
1: Ciao.
0: Assolutissimamente no, per rispondere alla vostra domanda.
1: Sì.
0: Io non ho mai provato a ritornare con una mia ex, anche perché una volta che ci ho mangiato ho lasciato le molliche agli altri.
2: La puntata di oggi
1: mamma mi ha detto così.
3: Se, c'è un po' di cattiveria, eh.
1: Certo.
3: Pensa chi è celiaco e non può mangiare le molliche,
1: come me. Vabbè, andiamo avanti.
3: Allora, puntata di oggi è dedicata, secondo me, alla vita quotidiana di tantissime persone, perché quando parliamo anche di ex e quando diciamo che 8 italiani su 10 decidono di tornare con il proprio ex oppure la propria ex, stiamo toccando un tasto dolente, perché gli ex vale anche tu sei sposato e torna magari la tua ex moglie perché è un divorzio, tu sei fidanzato,
1: vuole vedere se riesce a riallacciare i rapporti.
3: Esatto, cioè è un argomento che secondo me possiamo parlarne con i nostri ascoltatori oggi a 360 gradi.
1: Allora sì, perché è uscita questa nuova indagine, appunto, che come diceva Raff è un, cioè 8 italiani su 10. Perché? I motivi quali sono? Tra vari motivi c'è la nostalgia. Tra i vari motivi c'è l'abitudine, quindi sono stato tanto tempo con quella persona. Guarda subito Joschi.
3: No, Joschi.
1: Dalla regia base triste.
3: No tristezza oggi, per favore.
1: La speranza, perché quante volte ci siamo detti se magari siamo stati noi o qualcuno, il nostro ex, la nostra ex, ci ha detto: ma sai, stavolta forse sarà diverso, riproviamoci perché potrebbe essere diverso. Funziona sempre? No, nella maggior parte dei casi non funziona.
3: E quindi oggi ci siamo chiesti: ma vi è mai capitato di lasciare qualcuno per tornare con il vostro, la vostra ex, oppure siete mai stati lasciati perché la persona con la quale stavate poi è tornata con l'ex? Punto interrogativo.

0: Ciao Marco, ciao Rafa.
1: Ciao.
0: Mia mamma dice sempre: la minestra riscaldata non sempre va bene.
2: Non sempre, ok, però qualche volta sarà andata bene a qualcuno, cioè, nel senso, tornare con l'ex magari a qualcuno avrà giovato nella vita perché staranno ancora insieme, che ne so.
3: Se
2: eh?
3: Il dato dice che l'80% degli italiani riprova, ha riprovato almeno una volta a ricucire, ecco, un rapporto finito, magari tra nostalgia, tra l'abitudine e la speranza di dire stavolta sarà diverso.
2: Esatto.
3: Perché quante volte, no, vi siete detti, ci siamo detti, stavolta sarà diverso, lei è cambiata, lui è cambiato.
2: O quante volte te l'hanno detto, no, anche, oppure quei messaggi alle due di notte: mi manchi. Lo so. Anche
3: il messaggio al posto di
2: Rosa. Quel messaggio
3: è l'inizio di una relazione tossica, quando alle due di notte ti mandano il messaggio e ti dicono: tu mi manchi, ho capito che volevo stare con te, ho capito che ho sbagliato tantissime cose.
2: Quindi là ci riprovi, non sai come va, chiaramente. E nella maggior parte dei casi, come dice questa appunto nuova indagine che hanno fatto e che vi stiamo proponendo su Radio Kiss, molte volte non va a buon fine.
3: Quindi, vi è mai capitato di ricevere quel fatidico messaggio alle due di notte, riproviamoci? Vi è mai capitato che un vostro ex è tornato? Voi come vi siete ex uomo o donne, come vi siete comportati? Ci siete ritornati oppure no?
2: Sì.
3: 347-490-0042 da questo momento. Note vocali e messaggi scritti.
4: Se Raffa si fidanzasse con me non avrebbe questo problema perché non ci lasceremmo mai.
2: Ecco qua, benissimo, un'altra fan all'ascolto.
3: Ah.
2: Avete mai provato a tornare con l'ex? O magari l'ex ci ha provato, riprovato?

0: poi stavo pensando, ci può stare quando ti arriva il messaggio di notte dal tuo ex o dalla tua ex, del tipo ho sbagliato, voglio tornare con te, oppure ci vediamo dopo, ci vediamo tra poco, che stai facendo, dove sei, è anche un modo, soprattutto è un modo per ricucire il rapporto.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. A ricucire no, a volerla ritrombare sì.
2: Allora, perché in effetti posso
0: sincerità
2: in questo primo quarto d'ora di Daddy Kiss, sì, stiamo dedicando la puntata a questa, insomma, a tornare con l'ex, a pacificarsi, cioè in effetti non avevamo ancora toccato il tasto rivedersi solo per un momento di passione o per un momento fisico.
0: Lo possiamo toccare dopo, perché
2: sì, sicuramente
0: è una cosa che rispecchia.
1: A ricucire no, a volerla ritrombare
2: chiaro,
1: sì, era chiaro, anche prima.
2: Il vocale sì era
0: adesso
2: chiaro.
0: Pure più chiaro, perché era, capito, mandandolo la seconda volta,
2: certo, abbiamo sottolineato la domanda, insomma, un po' che può racchiudere l'argomento di oggi è questa, cioè avete mai provato a tornare con l'ex, o comunque il vostro ex, la vostra ex ha mai provato a ritornare con voi, perché appunto è uscito questo nuovo dato che dice l'80% degli italiani almeno una volta ci ha riprovato.
1: Tornare con l'ex è come ricomprarti la macchina che avevi già di seconda mano, stessi difetti e chilometri.
0: Ma sai cosa, però quando tu fai sempre tanti chilometri, cioè dipende anche poi come ti lasci con l'ex.
2: Un attimo
0: attenzione.
2: La filosofia qui del maestro, prego.
0: L'ex secondo me è un po' come il lavandino. Cioè,
2: dimmi di più.
0: O è d'oro o è
2: d'acciaio.
0: Fatto d'acciaio. Comunque tu puoi trovare un rifugio per le tue mani.
1: A ricucire no, a volerla ritrombare sì.
2: Bene, non lo so, questa metafora sulla maniera non è che l'ho capita.
0: Per non parlare, guarda Marco, di tutti quelli che si tatuano qualcosa col proprio ex.
2: Beh, l'hai fatto anche tu.
0: Vabbè, però avevo 10 anni.
2: No, non è. No,
0: avevo 10 anni.
2: Ne avevi 22. Vabbè, sì, e comunque l'hai fatto anche tu.
0: Sta zitto.
2: L'hai fatto anche tu.
0: State zitto. Vai.
2: Poi l'hai coperto.
0: Sì. Avevo la formula di Iran, Iraq.
2: Come si chiama quella formula?
0: La formula di Iran, di Iraq, di quella, no, A dico, più F uguale.
2: Lo dico ai nostri ascoltatori, quella formula lì dell'infinito, cioè che staremo insieme per sempre, una roba del genere.
0: Sì. Se c'è qualcuno
2: l'hai fatta e l'hai coperta,
0: che per caso si è fatto un tatuaggio, visto che i tatuatori dicono che oltre il 30% dei lavori di copertura o rimozione laser riguarda, sai, i nomi, le date.
2: Sì, dell'ex, sì, riguarda l'ex.
0: Se c'è qualcuno che si è fatto un tatuaggio con una sua ex o con un suo ex e poi è diventato ex, magari ci potrebbe scrivere che poi dopo lo portiamo al telefono.
3: Non si va avanti con la retromarcia.
2: Bella!
4: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey everywhere. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Yes, yes.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Yes, yes.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Yes, yes.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Yes, yes.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Yes, yes.
12: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Yes, yes.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Yes, yes.
14: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss. I'ma love you.

0: È bello perché quando si parla di ex, sì, nella puntata di oggi, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, si parla anche di tatuaggi perché, sì, tantissime persone si tatuano il, vero, nome, le iniziali, le date di nascita,
1: sì,
0: sai,
1: sì, sì, sì,
0: legate magari ad un fidanzato, ad una fidanzata che poi si trasforma in ex e quindi la regola d'oro dei tatuatori è quella di, cioè, se volete che una storia duri, non tatuatevi il niente nome, inerente, no, ad una persona.
1: Certo, qualcosa inerente. Per esempio, Caterina, visto che l'argomento generale è tornare con gli ex, se vi è mai successo, Caterina ci ha scritto: io mi ero fatto addirittura il tatuaggio perché eravamo tornati assieme.
0: No.
1: Cioè, questo è stato proprio il motivo.
0: Cioè, lei si lascia, torna con lui e si tatua.
1: Sì, probabilmente si è lasciata, perché poi ci ha scritto: ce l'ho ancora, Caterina da Padova, però non ci ha detto se stanno ancora insieme. Chi è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Eleonora da Reggio Emilia.
1: Ciao,
2: sì, ho fatto un tatuaggio con il mio ex marito quando sono nati i miei due gemelli. Abbiamo lo stesso identico disegno in due punti diversi. Noi poi ci siamo lasciati, io il tatuaggio comunque sia ce l'ho ancora e lui pure. Qual è il problema?
1: No, ma infatti
2: anche
1: il problema,
2: se siamo ex.
1: Certo, assolutamente. Sai, però qualcuno la vive male.
0: Se sei rimasta in buoni rapporti.
1: Vabbè, hanno anche figli, quindi una famiglia, anche se sono divisi, ma hanno una famiglia.
0: Però avere sul corpo il nome dell'ex nel momento in cui poi ti rifidanzi,
1: cioè, però sai, non tutti danno questo peso grande, cioè,
0: sei tatuato il nome di un'altra
1: ragazza, lo so, però è
0: soggettivo, corpo,
1: è soggettivo, è soggettivo.
0: Abbiamo una telefonata tra poco?
1: Sì,
0: la sentiamo tra poco in diretta alla radio, perché si parla di ex, si parla di tatuaggi, c'è qualcuno che mi sembra che si sia tatuato qualcosa inerente al proprio ex.
1: Ok, vai, allora Diavolo Veste Prada 2, questa canzone fa parte del film e poi rientriamo.

0: Allora, a proposito di tatuaggi in generale, adesso andiamo subito al telefono, ma prima ci sta ascoltando il nostro tatuatore Enzo, ci ha mandato un messaggio, sì, che volevamo condividere con voi.
1: Ha scritto: questi sono i tatuaggi del sabato, li fanno per conquistare la tipa, quindi il sabato le persone si tatuano per conquistare una ragazza.
0: Per il weekend.
1: E poi li coprono subito il lunedì, così, veloce veloce.
0: Va bene, allora invece abbiamo Manuele al telefono che ci voleva raccontare la sua storia. Sentiamo un po', Manu.
2: Sì, pronto, ciao ragazzi.
0: Eccolo,
2: buon pomeriggio.
1: Cosa ti è successo? Buon pomeriggio. Hai tatuato qualcosa?
2: Sì, praticamente un 15 anni fa ci siamo tatuati sull'anulare, sia io che la mia ex adesso.
1: Sì.
2: Ognuno di sé il nome del proprio partner.
0: Ah, ok.
2: Allora, poi ci siamo lasciati e io ho fatto una bella striscia nera. Così non nemmeno guardo più quel tatuaggio.
1: Quindi
2: perché ci ho messo.
1: L'hai coperto, diciamo, la striscia nera. E poi l'anulare, tu come fai?
2: Ho un anello.
1: Come
2: bravissimo.
1: Fai a coprire l'anulare? Cioè, non puoi tatuarti qualcosa sopra.
2: Sì, esatto, solo con un anello.
1: Ti faccio una domanda, però. Non era meglio regalare, magari, anziché fare il tatuaggio insieme, le regalavi un tatuaggio? Io, ad esempio, una mia ex, Corinne, le regalai un tatuaggio. Non ci siamo mai tatuati insieme, però le regalai un tatuaggio. Non era meglio così?
2: Sì, ma infatti è andata così, io l'ho regalato a lei e lei l'ha regalato a me.
0: Ah, ok, che poi posso dire, il nome sull'anulare, adesso chiaramente, tecnicamente non lo so, ma essendo pure piccolo è anche rischioso perché si può, no, assottigliare e poi non si vede. È stato anche un rischio dal punto di vista...
2: Sì, sì.
0: No? Tu come ti chiami?
2: Sì, anche perché con il sudore se ne va quasi via, possiamo dire.
1: Vabbè, quindi da Emanuele, cioè, lei ci avrà sull'anulare, è una...
2: E poi la cosa bella è che lei l'ha scritto per lungo, quindi per tutto il dito. Io invece ho fatto un cerchio.
0: Ah, ok. E tu sai adesso se lei l'ha coperto oppure no?
2: No, non lo so.
1: E chiamiamola, perché non ci dai il numero di lei?
0: Ti immagini?
2: Non ce l'ho più.
1: Che peccato.
0: Addirittura. Vabbè.
1: La chiamavamo pronto.
2: Dopo 15 anni ci siamo risposati. Quindi
0: vabbè, altra vita. Manu, grazie mille per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi,
0: ragazzi.
2: Ciao.
1: Dischi a te, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
0: Raff, ti sblocco un ricordo.
1: Vai.
0: Perché a proposito di ex, sai quante persone avranno dedicato una canzone di Ultimo? Poi magari si saranno anche lasciati.
1: Sto pensando a Tor Vergata in questo momento.
0: L'amore nelle canzoni di Ultimo con questa nuova dal titolo Tutto. We'll be right back.

0: Le mega offerte. Filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Yes, yes.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss, kiss.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

0: apriamo una grandissima parentesi quadrata, graffa. Che dir si voglia.
1: Una ne dobbiamo aprire. Apri la più grossa, la graffa.
0: Una grande.
1: Una graffa.
0: Perché, per me è un cornetto. Apriamo questa parentesi graffa perché chissà a quante persone è capitato di ricevere un messaggio di notte dall'ex.
1: Allora, perché oggi stiamo parlando in generale di ex, no? Se vi è mai capitato, insomma, di tornare con l'ex, magari anche con un messaggio del genere, perché il 40% delle persone ammette di aver inviato un messaggio sbagliato, e quando dico sbagliato intendo tra virgolette, all'ex, facendo finta che fosse destinato a un'altra persona. Per esempio, scrivo un messaggio, ci vediamo più tardi.
0: Così.
1: Subito dopo, no, scusa, ho sbagliato.
0: Oppure, ci vediamo più tardi, subito dopo, cancellano il messaggio.
1: Esatto.
0: Lo avete mai fatto?
1: E poi la notifica del messaggio eliminato ti arriva lo stesso.
0: Vi è mai capitato di ricevere un messaggio del genere dal vostro ex durante la notte, durante la giornata? Se sì, cerchiamo telefonate, cerchiamo qualcuno che possa raccontarci una storia del genere, perché secondo noi è una cosa che è capitata a tutti quanti. Cioè, io sulla mia pelle ho provato il messaggio alle 3 del mattino.
1: Con su scritto?
0: Ho scritto: dove sei? Ci vogliamo vedere. Io, chi cazzo sei? Perché avevo cancellato il numero.
1: Scusa, in quel caso la ragazza ti ha detto scusa, non era per te.
0: No, in quel caso non mi ha più risposto perché ha capito da parte mia che c'era un muro totale.
1: Però sai quanti...
0: ho fatto muro, dai cazzo.
1: Gianluca, in quel caso sai quante persone fanno proprio finta di dire ah no scusami non era per te, solo per suscitare una reazione nell'ex e vedere
0: mamma
1: dall'altra
0: mia
1: parte come risponde.
0: Un atteggiamento tossico.
1: A me per esempio è successo dicendo scusami, so che non è indirizzato a me, se vuoi dirmi qualcosa chiamami direttamente. Cioè, secondo me è inutile andare per vie secondarie, andiamo per la via principale, no?
0: Andiamo ad ascoltare Tiziano Ferro con Per dirti ciao. Vediamo se qualcuno ha mai mandato un messaggio al proprio ex di notte oppure l'ha ricevuto.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie.

0: Perché secondo noi abbiamo una grandissima telefonata, visto che siamo finiti per parlare di messaggi che sbagliati. Si mandano di notte, messaggi sbagliati che si mandano di notte. Sentite Gianluca che cosa ci vuole dire. Pronto?
1: Sì, pronto. Eccolo. Buon pomeriggio.
2: Ciao Gianluca, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
0: Il microfono è tuo.
2: Prego.
1: No, allora, in poche parole, io lavoravo fuori e diedi la buonanotte a quella che all'epoca era la mia ragazza, che erano più o meno le 11 da sera.
2: Sì.
1: E poi subito dopo mandai un messaggio per dire alla ragazza con cui dovevo vedermi, vedi che sta arrivando.
0: Perfetto.
1: Solo che dopo neanche due secondi che mando questo messaggio, mi arriva una chiamata dalla mia ex.
0: Ecco.
1: Ma dove stai andando? A letto, dove devo andare? E poi non vi dico il...
2: Cioè, tu avevi sbagliato a mandare il messaggio.
1: E io avevo sbagliato il destinatario.
2: Cioè, l'avevi mandato a quella che era all'epoca la tua fidanzata.
1: Sì.
0: Quindi tu eri fidanzato. Avevi detto alla tua fidanzata: amore, vado a dormire. In realtà eri andato da un'altra parte.
1: Esatto.
2: E cosa è successo lì poi? Cioè, lei ti ha chiamato e ti ha distrutto.
1: Lei mi ha chiamato, mi ha tenuto un'oretta al telefono. Che io dissi: no, guarda, ho prestato il telefono a un amico per mandare un messaggio, solo che siccome ci stava il suo numero memorizzato nell'ultimo messaggio, lui ha sbagliato.
0: Quindi tu hai inventato.
2: Ma non è credibile!
0: Questa è la scusa che hai inventato per cercare, diciamo, ecco, di dire,
2: di risolvere.
1: Non solo, io dovessi svegliare un collega. Andare da lui, svegliarlo e dirgli: senti, parlo un attimo con la mia ragazza e digli che sei tu che dovevi uscire.
0: E alla fine
1: ci ha creduto. No, alla fine diciamo che ci ha creduto. Secondo me no, ha fatto finta, però diciamo che ci ha creduto.
2: Posso dire una cosa?
0: Ti sei giocato il bonus.
2: No, posso dire
0: una
2: cosa.
0: Ogni uomo c'ha un bonus.
2: Poi si sono lasciati, ma questa mi sembra una storia da Temptation Island.
1: Ci siamo lasciati anni dopo.
0: Voi. Gianlu, ci salutiamo così. Kiss a te.
2: Ciao Gianlu, grazie.
3: Ciao. Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Amore, buonanotte. Dopo 2 secondi, 10 minuti e sono sotto la te.
1: Questo per parlare di argomento ex, insomma, puntata del giorno dedicata a questa.
0: E di messaggi sbagliati.
1: Adesso però, come sapete, a ogni fine ora, quando mancano 5 minuti alle 3 del pomeriggio, suoniamo un pezzo storia della musica.
0: Wow.
1: In questo caso i Queen. Videoclip famoso perché è proprio una parodia, loro vestiti da donne, per una parodia di una soap opera inglese.
0: I want to...

0: inviati al proprio ex, sbagliati e per sbaglio vero, oppure sbagliati ma solo per vedere un attimo la reazione dell'ex. Per esempio Raf Cristian, un ascoltatore, ha detto: messaggi mandati per errore ma in tempo subito cancellati, mi è successo parecchie volte.
1: Se sei fortunato che dall'altra parte, ecco,
0: non ha letto subito, no?
1: Sei strafortunato, ok, ma quando non puoi, vai contro il fato.
0: Il fato. Vabbè,
1: cioè,
0: ho detto tutto.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf, Gioschi in regia, Anna Chiara Massino in redazione. Inizia la seconda ora di Daddy Kiss.

0: Segnate il titolo di questo pezzo. Si chiama Animal di Katsai. K-A-T-S-E-Y-E. Secondo me è un pezzo che ascolteremo veramente tantissimo su Radio Kiss Kiss, perché ti mette la carica e l'adrenalina, soprattutto per chi sta lavorando, soprattutto per chi magari, ecco, torna da lavoro oppure deve tornare al lavoro perché è finita la pausa pranzo. Potresti ascoltarlo tanto tra le 14 e le 16.
1: Allora, io invece, Raff, volevo leggere il messaggio di questo ascoltatore dalla Brianza, che ci dice: ho mandato un messaggio all'ex alle 5 del mattino. Mi ha detto: ho capito che vuoi essere presente, ma alle 5 mi pare esagerato. In tutto questo ero sveglio alle 5 perché dovevo andare al lavoro e stavo ascoltando i mattini.
0: Abbiamo aperto il vaso di Pandora, comunque, parlando di ex e di messaggi sbagliati. Felicia, sei al telefono?
1: Non più.
0: Kiss Kiss a te.
1: Perfetto.
0: Kiss Kiss a te.
1: È staccato la telefonata. Va bene, dai, proviamo a recuperare questa nostra ascoltatrice, che in generale ci voleva parlare di ex, perché la puntata di oggi è dedicata a questo, cioè a quella volta in cui magari abbiamo provato a tornare col nostro ex, con la nostra ex, anche solo con un messaggio sbagliato di quello che è successo, o magari se il nostro ex, la nostra ex, ha provato a tornare con noi.
0: Prendi Stefano De Martino, ad esempio. Lui ha un buon rapporto con tutte le sue ex. Con tutte le sue ex è riuscito.
1: Come fai a saperlo?
0: Eh beh, lo so, perché
1: che sa, insomma,
0: io e Corona siamo così.
1: Ho capito, una cosa nota, diciamo.
0: Ho capito. Però prendi Stefano De Martino, è riuscito, da buon uomo qual è, bravo ragazzo e anche intelligente, è riuscito a mantenere un rapporto sano, ed è difficile.
1: C'è un vocale, ma poi c'è un messaggio che voglio leggere assolutamente.
2: Ciao ragazzi, io invece diciamo che avevo a quel tempo mandato un messaggio alla mia, diciamo, amante, che però era indirizzata alla mia ragazza, che era stata un pochino tormentata la serata, quindi non me ne sono reso conto, e da lì nacque un pre-quo-quo che portò alla fine della relazione extra. Ciao Luca da Perugia.
1: Ciao Luca, una storia simile all'ascoltatore di prima, Gianluca, che ci ha detto appunto qualcosa del genere. Ma attenzione, mettiamo una canzone.
0: Perché?
1: Perché dopo io vorrei rendere protagonista questa ascoltatrice.
0: Cioè, che dice?
1: Non ho mai avuto un ex. Il mio primo fidanzato. Fai il pappagallo. L'ho conosciuto a 19 anni. Ci sono rimasta.

0: E quindi siamo riusciti a rintracciare questa ascoltatrice?
1: Sonia da Como, oggi argomento ex, puntata dedicata a questo. 8 italiani su 10 provano a tornare con l'ex o comunque hanno provato nella propria vita.
0: E poi c'è lei che non ha un ex. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao Sonia, benvenuta. Ciao. Raccontaci un po' questa tua storia di vita proprio.
2: Niente, ho conosciuto il mio attuale marito quando avevo 19 anni, sì. E ci siamo fidanzati, la storia è andata avanti e dopo 5 anni e mezzo abbiamo deciso di sposarci, mm-hmm. E tuttora siamo ancora assieme dopo
0: questa
2: 32 anni.
0: È una storia da favole, cioè tu dopo 32 anni stai, sì, sempre con tuo marito è stato l'unico uomo della tua vita, ad avercene,
2: praticamente sì,
0: a esatto, trovare le persone così, anche diciamo da parte di tuo marito tu sei stata l'unica donna della sua vita?
2: Lui vabbè aveva avuto qualche ragazzino, qualche storia
0: prima
2: l'ha avuta, sì, okay, sì, sì. Lui, okay, da maschio aveva da galletto qualche storia più l'ha avuta.
1: Senti Sonia, no. Ok, senti Sonia, ma sì, ti è mai pesato non stare o comunque non rapportarti con un'altra persona, non provare qualcosa di diverso, oppure semplicemente no?
2: No, certe volte ci ho pensato, certe volte ci ho pensato che ho detto beh magari ogni tanto, cioè, allora, come fanno adesso le ragazze al giorno d'oggi che se ne passano un po' troppi? No. Mm-mm. Però avere qualche confronto, qualche...
0: Sì, certo.
2: Sì, sì, quello, ma sì. Ogni tanto ci ho pensato.
0: In 32 anni di matrimonio tu ci hai solo pensato, ma ti è mai capitato, oppure è mai capitato a tuo marito di avere un momento di difficoltà?
1: L'occasione.
0: E magari chiudere l'occhio e fare,
2: no,
0: e dire
2: no,
0: dai,
2: no,
0: ti do un bonus.
2: Siamo due... No, no, siamo proprio
0: no,
2: fedeli al 100%, okay, crediamo nel matrimonio. Io sono una di quelle che dico se dovesse succedere qualcosa prima lascio la persona,
0: okay,
2: e poi cioè, se mi sono sposata è perché credo nel matrimonio.
0: Chiaro,
2: se no,
0: chiaro,
2: non
0: ma tu quanti anni hai, Sonia?
2: 51.
3: Il mio
0: perfetto sposata.
1: C'ha pure il bonus che è stato solo con un uomo.
0: Non
1: vai,
0: è mai stata con nessuna. Vuoi vedere che adesso ci prova con te? Vabbè.
1: Mai dire mai.
0: Sonia, grazie, un abbraccio.
2: Grazie a voi. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: 32 anni di matrimonio.
0: Puntata dedicata agli ex. Sonia ci ha detto: oh, io l'ex non ce l'ho mai avuto.
1: Un solo uomo. Cioè, un Pokémon lei. Un Pokémon raro da trovare.
0: Incredibile.

0: Kiss, ho appena ascoltato la storia di Sonia.
1: Sì.
0: E anche io faccio parte di questa categoria. Lui è stato l'unico fidanzato per me e io l'unica fidanzata per lui.
1: Aspetta,
0: ci siamo fidanzati a 18 anni ed è stato bellissimo essere gli unici l'uno dell'altro. Rende tutto ancora più speciale.
2: Quanti anni hai tu? Perché
3: la sento comunque molto più giovane rispetto a Sonia, no?
2: Sonia che comunque parlava di...
3: è una donna di 50 anni.
2: 32 anni.
3: Esatto, quindi diciamo già un po' più plausibile. Ma ti dico, Raff, non è l'unica persona che ha detto una cosa del genere. A parte sento un altro vocale, forse c'è anche qualcuno.
4: Buon pomeriggio, ragazzi.
3: Ciao.
4: Io ho fatto di meglio, cioè? Sono insieme con mia moglie, non ho mai avuto ex. Io anche avevo 15 anni, lei 14 anni, allora. Adesso ne ho 44.
2: Però io pensavo una cosa. Bellissimo che si crea un rapporto da ragazzi e poi te lo porti per tutta la vita.
3: Sì.
2: Quanto conta però nella vita il numero di persone con le quali si ha un rapporto?
3: No, rapporto
2: che sia
3: me...
2: sessuale e che sia anche un rapporto di confronto. Cioè, secondo me, avere tantissime ex o tantissimi ex però... ti porta poi a vivere la vita in un certo modo per poi trovare la persona giusta.
3: Ah, perché sai cosa scegliere dopo.
5: Sì. Ma va a cagare.
3: Però aspetta, cagare, specifica Joschi. Tantissime, scusa un attimo, tantissime che vuol dire?
2: 20, 25, 15, 10.
3: 20 ex. Amico mio, ma sono tantissime 20 ex, come fai? Non c'hai neanche il tempo di stare con 20 persone e conoscerle, scusa.
2: Non c'hai gli anni, dici tu.
3: Appunto, come cavolo fai 20 allora, ex? Quante ex hai tu?
2: Voglio
3: scusa,
2: dire
3: sulla carta d'identità.
2: Alessia.
3: Vabbè, le conta adesso.
2: Corin.
3: Senti, fammi leggere Rossella che dice: neanche io ho un ex. Il mio unico amore è proprio il ragazzo che sposerò questa domenica. No, auguri, fai un applauso a Rossella.
2: Poverina.
3: Ma che poverina, lasciala
2: poverina,
3: stare.
2: Si sposa, no, poverina si sposa domenica per tutti i soldi che dovranno, capito, spendere.
3: Vabbè, ne riceveranno anche, dai. Attenzione perché forse tra un po' si gioca anche per vincere la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Tra quanto?
3: Vediamo.

0: Kiss a te che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Kiss a te che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Kiss Kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Kiss Kiss.
4: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: rispondi e vinci.
1: Cosa sta per succedere? Stiamo per regalare la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, visto che quest'anno Radio Kiss Kiss compie 50 anni.
2: Sì.
1: A chi ha interagito durante il programma alle 14 alle 16?
2: Non te lo ricordo.
1: Così, sì. Io.
3: Sì, sì, sì, perché
1: ho
3: allora...
1: Già.
3: Lo ricordo a tutti, sono le 3:30 del pomeriggio, nel corso delle due ore di Daddy Kiss, noi chiamiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice a caso che ha interagito col programma, quindi ovviamente vedendo il numero, la reazione, ne vede uno e lo chiama o
1: quando
3: la chiama.
1: Quando chiameremo questo ascoltatore o questa ascoltatrice, se risponderà e dirà ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni... regaleremo la maglia.
3: E allora andiamo a chiamare qualcuno di voi.
1: Che ansia.
3: Uno che ha ascoltato oggi e che ha interagito su WhatsApp all'argomento che poi è ex. Tra un po' continueremo a parlarne.
1: Squilla, squilla, squilla. Vado io.
3: Vai.
4: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Lo
3: sapevo.
1: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Marco.
3: Marco, grande Marco, complimenti, grandissimo. Hai vinto la maglia ufficiale del 50° compleanno, che poi capita proprio nel mese di settembre di Radio Kiss Kiss.
1: Una M, una L, una XL, che taglia sei?
3: Vabbè, questo poi ne parla con.
4: Vabbè, ne parlo
3: in segreteria.
4: Ragazzi, comunque,
3: sì, non ti preoccupare.
4: Sono molto emozionato, volevo dirvi, perché comunque è da tanto che vi seguo. Io figuratevi ancora il borsello che ho vinto sempre con voi quando ho giocato a sfile e sticca. Che ho autografato da voi a Palinuro, ragazzi. Non so, dei backstage, è stata una serata bellissima.
3: No, vabbè, fantastico.
1: Ma dieci anni fa.
3: No, dieci anni fa. 4-5 anni fa sicuramente. Sì, abbiamo fatto una serata con Radio Kiss a Palinuro. Grazie, anche grazie per ascoltarci da così tanto tempo, anche quando facevamo il gioco sfile e ficca. Grazie Marco.
4: Sì, sì, ragazzi, siete fantastici, anche Pippa, Adriana, Ciro, tutti quanti, ragazzi.
3: Sei grande, sei grande.
4: Miglior radio d'Italia.
1: Meriti la maglia di Radio Kiss Kiss, perché tu veramente ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni. Quanti anni hai?
4: Vabbè, 51.
1: No. Bastardo, lo
3: vabbè, ma quello è il gioco, rispondere ascolto a 50 anni, poi chiaramente ne avrai molti meno. Marco, sei un grande Kiss Kiss a te.
4: Kiss Kiss a voi, ragazzi.
1: Ciao.
5: Ma cos'è, la scoteca?
0: Rispondi e vinci.

0: You Ever Wanted 2021, l'anno di questo pezzo. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Cosa succede quando Joliet collabora con Achille Lauro?
1: Che secondo me esce una hit incredibile, infatti una delle canzoni più ascoltate del momento.
0: Ed è uscita da pochissimo.
1: È uscita da pochissimo. Continuiamo con gli ex tra poco, intanto la nuova dal titolo, Per noi.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Kiss, kiss.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: cos'è?
1: Ibiza.
0: Formentera.
2: No, Radio Kiss Kiss 15:47, siamo in diretta in questo venerdì 18 di settembre, siamo Marco e Raffa, oggi puntata di Daily Kiss dedicata agli ex, perché 8 italiani su 10 pare che comunque provino almeno con un messaggio a tornare con gli ex. Siamo anche finiti per parlare di quelle volte in cui ci sta bene anche che siamo stati con tante persone, o invece tanti altri nostri ascoltatori hanno detto no, io neanche ce l'ho un ex.
0: Cioè alla fine quanto conta il numero di persone con le quali magari si ha un rapporto nella vita? Abbiamo al telefono Enza! Pronto!
3: Pronto!
0: Cara Enza!
2: Ciao Enza!
0: Buon pomeriggio!
3: Buon pomeriggio a voi ragazzi!
0: Allora, quanti ex hai tu, più o meno?
3: Più di 10.
0: Sei fiera di avere più o meno 10 ex? Cioè, ti è servito?
3: Assolutamente, assolutamente sì, perché oggi posso dire di aver trovato una persona speciale, che è mio marito. E quindi è servito pure per fare una cernita.
0: È quello che dicevo io prima, avere rapporti,
3: sono d'accordo.
0: Avere rapporti con tante persone per poi capire quello che non vuoi e quello che vuoi.
3: Bravissimo, era proprio quello il concetto.
2: Però Enza, la mia domanda è: tu sei stata con 10 persone fidanzata che ritieni fidanzati? Sei stata anche in casa? Non so, cioè hai provato un sentimento?
3: Sì,
2: oppure c'è stato solo uno scambio, una frequentazione?
3: No, assolutamente
2: cioè, specifichiamo 10 persone cosa vuole dire nel tuo caso.
3: Allora, persone con cui ho avuto, voglio dire, delle storie che sono state alcune più lunghe e altre più brevi. E persone che comunque hanno lasciato un bel ricordo, perché comunque conservo ognuno di loro, insomma, un ricordo, ma che è finita.
2: Li hai amati tutti e 10?
3: Amati?
2: Amati, sì.
3: Col senno di poi?
2: No.
3: No.
2: No, lì per lì sì però.
3: Lì per lì sì.
2: Se no te li sposavi tutti quanti.
3: Okay.
2: Quindi vabbè, erano 10 ex puri. Quindi quando uno dice quanti ex hai avuto? 10. Poi la gente dice ah 10, come mai? E invece tu ne hai avuti 10. Bene, Enza, grazie per avercelo raccontato.
0: Kiss kiss a te.
3: Grazie a voi ragazzi, un bacione.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Bacio forte a te.

0: l'ultima telefonata di oggi c'è Luca che ci ha scritto che ad agosto lui ha sognato la sua ex per ben 3 volte. Pronto? Luca!
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Questo significa qualcosa. Innanzitutto, ex da quanto tempo e cosa hai sognato?
1: Allora, no, ex da 15, 16, 20 anni forse.
0: Da quanto tempo non la senti?
1: Circa un anno e mezzo.
0: Ok.
1: Siamo messaggiati, niente di più.
2: Cosa hai sognato?
1: No, vabbè, situazioni simpatiche, diciamo così.
2: Ah, vabbè, ho capito il dettagli,
0: situazioni
1: però,
0: croccanti.
1: No, stava bene, era felice, sono contento.
0: Chi stai aspettando? Perché ancora non l'hai scritto?
1: È perché, diciamo, la coincidenza qual è stata? Che le volte in cui l'ho sognata è sempre successo qualche cosa di non bello per lei. E quindi è come se portassi un po' male. Allora...
0: Lo stai dicendo tu,
2: Vabbè, Luca.
1: No, ti dico la verità, è così. Vabbè, ci siamo sentiti anche in situazioni simpatiche, però qualche volta anche no, e quindi mi ferma sto fatto di essere un po' tipo l'uccello del malaugurio.
0: Vogliamo fare una cosa? Così. Settimana prossima lo richiamiamo,
2: Luca,
0: e vediamo la gente che cosa dice, perché ora è terminato il programma.
2: Sì, adesso abbiamo finito, Luca, però grazie per avercelo detto, perché in tema ex abbiamo chiuso alla grande, perché in effetti non avevamo ancora trattato l'argomento sognare l'ex, quindi Luca, grazie, in bocca al lupo, speriamo porti bene la prossima
0: volta. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Grazie a voi, e sempre grandi chi
2: grande tu. Ciao Luca, grazie.

0: Sì. Ma poi stasera c'è la festa di Pippo Pelo.
1: Vero.
0: Non so se lo sapevate, Pippo Pelo ha compiuto gli anni.
1: Sì,
0: e ha fatto una festa che ha speso 50.000 euro solo di festa.
1: Vabbè, adesso non lo dire perché non lo sai, quindi va
0: di
1: bene.
0: Più però... mi dice Anna Chiara.
1: Addirittura, benissimo.
0: Anna Chiara.
1: Sarà una grande festa. Grazie Joschi in regia, Spazio Corriere di Kiss Kiss. Grazie Anna Chiara in redazione. Vi salutiamo con questo pezzo del 1987.
0: Riding in the Family 1987. Se tutto andrà bene, torniamo lunedì.
1: Forse. Da Marco e Raff.

0: L'unica cosa che vorrei capire è se running in the family è un modo di dire figurato, cioè correndo in famiglia, o fa riferimento a quando la mamma ti ricorreva con la ciabatta.
1: No, questo è scappando.
0: Ah, ecco.
1: Ci sono alcune famiglie che sono disastrate. Chi è partito?

0: eccoli qua i Corrieri di Kiss Kiss, puntuali come sempre.
1: Per forza, tra l'altro sono le 16, lasciamelo dire, e un minuto appena scattato, quindi proprio puntualoni. No, ciao anche a Joskin regia, ciao Luigi Fischetti regia TV, se volete ci potete guardare, guardate Ciro che biver che mi è diventato in televisione. No, perché te la sera te ne vai alle feste, poi vieni qui e capito?
0: Tu io vado alle feste alle quali sei invitato anche tu, ma tu dai buca, è un'altra storia.
1: Ho paccato ieri sera, ma sono qui per i Corrieri di Kiss Kiss.

0: Adesso trova l'equilibrio dentro di te.
1: Asandara.
0: Prova ad aprire il chakra, il plesso solare.
1: Mamma mia, ragazzi, io ho trovato il plesso solare.
0: Tu hai trovato il plesso
1: solare. L'ho trovato, però.
0: Vuoi sapere il plesso solare dove si trova?
1: Certo, qua dietro. Nel...
0: No, sì, proprio avanti.
1: Nel.
0: Non lo so se è proprio dentro. Vabbè, comunque da quelle parti là, Cioè, se tu, per esempio, il hai chakra. Dei problemi da quel punto di vista, hai il plesso solare bloccato.
1: Vabbè, comunque dirò una barzellettina, un piccolo indovinollo.
0: Un
1: piccolo indovinollo che mi è stato detto ieri sera.
0: Sì.
1: Molto, molto carino.
0: Ma crea hype.
1: Crea molta hype.
0: Allora voglio sentire.
1: Non te la posso dire adesso, perché se no iniziamo con il piede sbagliato.
0: Allora, tra poco. Intanto,
1: diciamo, ogni tanto tu dici, è arrivato il momento di dirmi la barzellettina.
0: Ti faccio un reminder di tanto.
1: E poi sarò io a sensazione se può fare.
0: Intanto, buon venerdì 18 settembre. Oddio, ho detto venerdì 18 settembre, ma è il grande giorno.
1: Sì, ma ne
0: ragazzi.
1: Stanno parlando tutti. Anche
0: no,
1: basta, anche perché sennò la gente dice, che cavolo, no, nessuno mi invita a questa festa dell'anno.
0: Io volevo solo avvisare che se a un certo punto della puntata, verso il finale della puntata, vedrete un Ciro vestito diversamente.
1: Ma
0: un
1: perché
0: po' shy.
1: Pure tu dovresti farlo, perché sennò arrivi a piedi.
0: Ma
1: io non t'aspetto.
0: Ma io me la prendo con calma. A me più gli eventi mi mettono ansia, io più mi rallento, perché sennò va a finire che mi inciampo nelle cose.
1: Questo
0: e divento
1: scemo proprio.
0: Ma sono fatto così, non ci posso fare niente.
1: Ma quello ha detto venite presto, perché sennò ci perdiamo le prime sorprese. Tu che fai?
0: No, ci perdiamo il tramonto. Ma io ho visto che ci sono le nuvole, ma dove come facciamo a vedere sto tramonto?
1: Vabbè, tu Fanaco, fai quello che vuoi tu. Anzi, Fanaco, tu veni proprio.
0: Ma come non veni? Io anzi, guarda, ci sono queste. Ci sono queste feste che è un po'. Io la sto aspettando come una festa aziendale.
1: Allora, una cosa. A me mi frega la mano. Però attenzione, voglio dire una cosa: l'ultima mezz'ora la faccio con. Come si dice?
0: Damascata.
1: No, con l'outfit
0: un po' damascato, ho visto
2: un po' bruttino.
0: No,
1: ma che
0: brutto,
1: non ti permettere,
0: no.
1: Sarò il più elegante di tutti.
0: Ho visto la giacca che campeggia in corridoio,
1: ma tu
0: ragazzi.
1: Non puoi capire,
0: tanta roba.
1: Certe cose non le potete capire, ragazzi.
0: Intanto capiamo che questo pomeriggio sarà molto molto interessante nei Corrieri di Kiss Kiss. C'è anche Love Generation. From Jamaica.

0: Il sole su Radio Kiss anche con Alvaro Soler. No, ma il sole tra l'altro oggi ha deciso di non fare tanto capolino dalle nostre parti. Dai,
1: vero,
0: ce lo
1: vero,
0: prendiamo
1: vero.
0: Almeno in musica. Scusami, qua chiedono, Ciro, perché non fai un Get Ready With Me?
1: Che cos'è un Get Ready With Me?
0: Get Ready With Me significa che ti prepari davanti alle persone. Sai che sui social è un po' tipo fit check,
1: cioè,
0: però
1: mi devo preparare davanti a
0: sì,
1: lei.
0: Sì, tu metti i tuoi social, sì. Metti una telecamera, che ne so, Instagram, metti TikTok e poi la cosa necessaria.
1: Ah, si chiama Get Ready With
0: Me. Dire
1: Me.
0: Get Ready With Me per sì, la festa di
1: faccio. Mi spoglio tutto, poi dopo mi bannano.
0: No, non funziona così. Cioè, poi devi scomparire dall'immagine quando le pudenda sono in esposizione.
1: Oh, le pudenda! Allora, io ho le pudenda!
0: Non so se è troppo presto, però te lo chiedo già. Ma è arrivato il momento di quell'indovinello?
1: No, quella... no, non ancora. È troppo presto.
0: E allora, giornata mondiale!
1: Giornata mondiale! Tutto quello che accade. Allora, ragazze, soprattutto voi, care amiche dei Corriere di Kiss Kiss, oggi è venerdì 18 settembre,
0: okay.
1: Giornata mondiale di tutte quelle donne che dicono non ho niente.
0: Ma scusa,
1: non ho niente.
0: Ma perché delle donne?
1: Il primo segnale di tempesta in arrivo.
0: Ma
1: come va?
0: Sta.
1: Tutto bene.
0: Ma scusami, ma posso dire, a parte
1: ma cos'hai?
0: Che
1: niente.
0: I tempi sono cambiati, io sfaterei questo mito della donna che dice non ho niente. Ma perché gli uomini quando hanno il ciclo, scusatemi, ma sai quante
1: piacere,
0: volte.
1: Ma il ciclo degli uomini dura proprio poco.
0: Che ho detto? Proprio poco, volevo dire.
1: Volevo dire proprio poco.
0: Comunque è giusto dire, perché ci sono un sacco di uomini che poi fanno niente, lascia stare. No,
1: non voglio parlare.
0: Esatto.
1: Ma lo sai che fa? Non voglio parlare, cambiano stanza, poi ritornano. Perché okay, tu devi sapere.
0: Detto che vabbè, funziona così. Tra poco anche rassegnazione nei Corrieri di Kiss, Alfie e Ciro.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Love.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
0: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
5: Kiss. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di papà.
7: Kiss, kiss. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Kiss, kiss.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh,
1: oh, oh, oh, ma ce l'hai con me?
2: Oh, oh, questo oh. È quando il padre
0: quando
2: dice,
0: siamo soli sei magnifica.
2: Però prima di dire questo dice oh oh oh oh oh, quando esatto. Il marito dice la, oh la benzina sta a 2,27 euro. E questo fa, è finito no, tutto quando hai finito dire, il pieno.
1: Volevo dire ad Ernia, bella questa canzone, stupenda, ci mancherebbe, si intitola Dedica, ma plagio totale
2: a se stesso.
1: No, vamos alla playa.
2: Perché?
1: Oh oh oh oh,
2: ma smettila, no, per ma scusa, una vocale un pochino, attenzione rassegnata allora. Stampa, senti questa, senti questa.
3: Sera sera rassegnata stampa.
4: State attenti, attenti, venendo da Villanova, posto di blocco, polizia stradale.
1: Oddio.
4: Con l'autovelo, il coso delle fotografie.
1: Beh, autovelo.
4: A chilometro 23.
1: Scusa, amico. Vabbè, comunque.
2: Allora, notizia che arriva dall'Inghilterra, dove un uomo, attenzione, di 50 anni ha percorso ben 240 chilometri in autostrada.
1: Beh,
2: nonostante fosse quasi completamente cieco, ubriaco e senza patente.
1: Bolle! Ma
2: che meraviglia, capito? Lui 240, quando l'hanno fermato, perché la polizia ha visto questa macchina che sbandava, dice ma chi è questo?
1: No, non però vanno anche dette le attenuanti, non solo le aggravanti.
2: Qual
1: le
2: è l'attenuante?
1: L'attenuante che lui sta passando un periodaccio d'amore,
2: ma
1: perché
2: chi se ne frega,
1: si è lasciato con la compagna, a un certo punto ha alzato un po' il gomito dopo l'ennesima litigata.
2: Quindi non, detto, poi tra l'altro quasi cieco, completamente,
1: quasi, cioè, completamente
2: riusciva a fare tutti questi chilometri, insomma, tutta sta strada, perché si è messo dietro un camion, con le luci del camion riusciva a seguire la scia.
1: Ma infatti volevo dire a questo signore, basta già l'amore cieco che fa danni, adesso non è che ti ci metti anche tu. Poi ha avuto anche 36 settimane di carcere, pena sospesa, quindi attenzione.
2: Cosa ci insegna questa storia?
1: No, Ciro, niente.
2: È molto interessante, perché ragazzi, questa storia ci insegna solo una cosa.
1: Che cosa?
2: Se avete problemi di vista come questo signore, se siete ubriachi, non potete stare alla guida.
1: Ma mi metti un grazie
2: sera.
1: Al cazzo, scusami.
2: Ma mettetevi di giorno alla
1: ma
2: guida.
1: Ma no, neanche. Come ma no? Stai, ma neanche.
2: Almeno vedete meglio.
1: Ma non ti ci devi proprio mettere alla guida. Ma sei scemo.
2: Scusa.

0: Incredibile, incredibile. Ancora non ha trovato un marito, Ray. Se ti offri tu volontario, facci sapere. Intanto, buon pomeriggio dai Corrieri di Kiss. Arrivano messaggi, Ciro.
1: Arrivano messaggi e chi siamo noi per non leggerli?
0: Allora, Anna Maria chiede, Ciro, ma la barzelletta quando la dici? Ormai l'attesa e le aspettative sono molto alte.
1: Quella barzelletta è una barzelletta che è un po' delicata.
0: Ma infatti, scusami, Anna Maria scrive, le aspettative sono alte. Anna,
2: no, è un po' bruttino.
1: No, è bellissima.
0: No, me l'ha detto, abbassa le aspettative.
1: Hai riso.
0: Ho ridacchiato.
1: Ovviamente dai. È un indovinello.
0: Allora
1: fa una rasata sulla. Dai.
0: Allora raccontala.
1: Non lo posso, perché detta così sembra che uno poi dice: ah, e poi non fa ridere.
0: No, faccia. Vabbè, allora scusa, uno deve abbassare le aspettative.
1: Allora, già l'hai abbassata le aspettative, e quindi la gente sai quando aspetta.
0: Ma no, funziona il contrario.
1: Non è vero, perché io poi dico la barzelletta e quelli là dicono: vabbè,
0: allora io le ho abbassate per fare in modo che poi siano, capito, un po' più alte le reazioni per quel motivo.
1: Non
0: la vuoi dire o non la vuoi dire?
1: Non ne sono convinto.
0: Dai, allora cerchiamo di capire come andrà.
1: No, perché potrebbe essere fraintesa, potrebbe essere un po' zozzerella. E poi la gente dice: Ciro è zozzo. Ma tu sai bene che Ciro non è zozzo. Ciro è un gran pulitone. Grandissima pulizia per questo ragazzo.
0: Non ti preoccupare, passerà il collutorio prima di raccontarla. Vuoi che alziamo le aspettative della tua, quindi ne racconto una brutta?
1: Vai.
0: Allora, come si chiama un soldato sordo?
1: Come si chiama un soldato sordo?
0: Cadetto.
1: Bella,
0: questa
1: bella.
0: Questa è carina.
1: Bella, a me è piaciuta. Ti è piaciuta, Giovanni? Però non l'ha saputa dire, come sempre.
0: Io lo so.
1: Perché lui deve dire: come si chiama?
0: Ce l'ho.
1: Un soldato sordo.
0: Come si chiama?
1: Come? Cadetto.
0: Ah, vedi che adesso fa più ridere. Vuoi sapere perché Dio ci ha fatto con un solo mento?
1: Attenzione, perché Dio ci ha fatto con un solo mento?
0: Perché non poteva fare altrimenti.
1: Questa fa cagare,
0: no,
1: vecchissima,
0: è
1: vecchissima. La dico,
0: no,
1: la
0: no,
1: dico.
0: No, la dici tra poco, tra poco,
1: dico,
0: tra poco, tra poco.
3: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. I Corrieri di Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Mi piace questa canzone di Coma Cose che non sentivo da un po'. Dove eri? Dove eri andato a passeggiare? Eh? A fare la malavita?
2: Ero
1: anche
2: andato
1: tu.
2: A fare dei servizi.
1: Allora abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss, però quando dico novità non basta, cioè devo anche dire che c'è Bruno Mars.
2: Ma c'è anche Karol G.
1: E allora sentiamola questa nuova bellissima Still.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
11: Suona solo

0: così chiude. Comunque, guarda, abbiamo creato un'aspettativa sulla tua barzelletta. Io non so, ragazzi.
1: Ma perché vedi, l'avrei dovuta dire prima, però quello con i tempi e doveva così. Tu che invece.
0: Ma io ne ho dette due brutte per far sembrare la tua più
1: non
0: bella.
1: È vero, sei stato bravo, perché comunque due brutte.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, non lo so, non sappiamo oggi se questa barzelletta verrà
1: detta. Non me la sento, no. Però sono molto vicino ai miei amici perché è in atto una nuova truffa.
0: Quali amici?
1: Come? Quelli che ci stanno ascoltando.
0: Ah, ok, va bene. Pensavo amici.
1: Allora, c'è la truffa del gattino smarrito.
0: No.
1: Ragazzi, sì, dovete stare molto attenti. Per esempio, andate nel supermercato.
0: Ah,
1: eccolo
0: okay.
1: qua. Andate, si avvicina uno che con fare disperato dice: oh, non trovo più il mio gattino.
0: Ma così te lo dici?
1: Sì,
0: se me lo dice così
1: piange,
0: non mi credo.
1: Piange pure. Non trovo il mio gattino. Magari gira tra le macchine.
0: E basta.
1: Non ti voglio sto gattino. Si è perso, però rompi i palle. A un certo punto questo si mette sotto la macchina tua, cerca di vedere. Tu che fai? Preso dalla compassione, gli dai una mano.
0: Certo, a cercare.
1: Però
0: il gattino
1: quello
0: scompare.
1: Che fai il truffatore? Aspetta che tu metta gli oggetti personali nella macchina. Così quando gli dai una mano, arriva un altro truffatore, si piglia la borsa e arriva la papa.
0: Scusami, scusami, una domanda. E il gattino?
1: Non c'è.
0: Vabbè, comunque
1: è una finta, è tutto un'impressione.
0: Variazioni sul tema, variazioni sul tema, perché di questo tipo di truffe adesso, guarda, mi stai.
1: Io gli metto le mani addosso.
0: Io se trovo un gattino glielo lancio.
1: Sì, però prendiamo un gattino e lanciamoglielo addosso.
0: Un gatto randagio tenuto chiuso in una scatola, poi te
1: quelli
0: lo lancio
1: addosso. Quelli che puzzano, quelli che stanno tutto arruffati.
0: Che belli che sono i gatti. Allora, è variazioni sul tema, perché di queste truffe qui dei parcheggi dei supermercati ce ne sono mille tipi. Guarda, mi hai innervosito.
1: Ma poi lo senti sotto come ride quel cretino? Vuoi mettere la canzone e ci abbiamo 16 secondi di niente?
0: Va bene. Oh, io ti voglio preparare una brutta notizia.
1: Perché?
0: Tra poco.
1: Ti dico la barzelletta?
0: No, è una cosa che dico. Te la dico tra poco.
1: È un motorino, piglia questo.
0: Te la dico tra poco nei corrieri.

0: una carezza sul cuore. Sono la voce d'accordo di questa ragazza, Sienna Spyro. E adesso invece grande energia per gli Story Kiss dell'anno 1979.
1: Attenzione, a proposito di carezze, nel 79 sul lungomare di Vasto aprimmo la prima foneria.
0: Ah, quindi telefoni, phone. No. Cioè vendevate gli ultimi modelli?
1: No, la foneria, ho dice la parola, foneria.
0: Ah, vendevate asciugacapelli?
1: No, animale, a fianco c'era un barbiere.
0: Ok.
1: E noi invece facevamo solo asciugature. Loro venivano e noi col phone asciugavamo e poi ritornavano dal barbiere.
0: Va bene, dai, ma li asciugava il sole. Donna Summer, a proposito di estate, Hot Stuff.

0: quelle faccende un po' calde.
1: Grazie,
0: sue.
1: Signori, adesso sta per uscire il secondo. Grazie.
0: No, ma dai, smettila.
1: Dicevo, sta per uscire la seconda ora, ragazzi. Che cos'è? Questo è un po' come un matrimonio.
0: Ma essendo le 17, la seconda ora è già pronta e servita. Intanto Eliana scrive: ragazzi, scusatemi, che cosa mi sono persa perché ascolto solo ora?
1: Eliana, guarda, mi credi? Cioè, è meglio che cambi canale perché ti sei persa tutto.
0: No, deve recuperare. Intanto non possiamo riassumere un'ora intera dei Corrieri di Kiss.
1: La dico,
0: però,
1: la barzelletta,
0: ma secondo me sì.
1: La dico?
0: Secondo me sì.
1: No, non la posso dire.
0: Allora,
1: un momento istituzionale.
0: Facciamo così. Tra poco noi racconteremo, anzi Ciro racconterà questa barzelletta per cui ha creato un hype incredibile. Io vi dico solo, non troppe aspettative, perché non è bellissima secondo me, ok? Dai che ti sto creando il campo giusto, poi dopo la racconti. I Corrieri di Kiss Kiss, buon venerdì.

0: dai.
1: Allora, devo rovinare tutte le canzoni.
2: Ma sì, infatti,
1: devo fare come si faceva negli anni Ottanta. Così
2: benissimo.
1: Non registrano le cassette.
2: Ma no, chi lo fa più, figurati magari a ritornare a quel vintage. Allora
1: qua scrivono
2: stiamo
1: tutti,
2: Paola. Rischiando una sommossa popolare. Tra un po' arriverà gente fuori da Radio Chischisa, via Sgambati, a bussare alla porta come folla inferocita. Vogliono sentire sta benedetta barzelletta che stai promettendo dall'inizio.
1: Mamma mia,
2: la
1: ragazzi, ma
2: no?
1: Come siete attaccati alle cose?
2: Ve lo dico, è brutta.
1: Ma non è vero,
2: è
1: non
2: brutta.
1: È una barzelletta di un livello importante. Chi è?
2: Il livello è molto basso.
1: Pronto?
2: Il livello è molto basso. Io non so come gestirla
1: ci
2: questa cosa.
1: Ci vuole un fotosondo?
2: No, che sottofondo.
1: Non ci vuole.
2: Voglio solo che tu la dica. E basta, togliti sto dente.
1: Allora ti faccio una domanda. Oh. Sei pronto?
2: Quello già scemo.
1: Ma quello già ride.
2: Ma tu sei credere. Sicuro che la vuoi dire?
1: Ma chi se ne frega? Vai, ma va una volta che ci cacciano, Mario, ma che si fa? Ma va bene così.
2: Ma che sei capace di cacciare tu, scusa.
1: Anni, ma va bene pure così. Ma
2: va bene, dai, diciamo sta barzelletta.
1: Che devo fare?
2: Devi dire la barzelletta. Dai.
1: Allora. Sapete.
2: Ma la sbaglia. Sicuro.
1: Sapete qual è l'animale più puzzolente del mondo?
2: Qual è?
1: Ripeto, sapete qual è l'animale più puzzolente di sempre?
2: Qual è?
1: Il bruco del culo!
2: No, Ciro, non la dovevi dire tutta! Ti ho detto, fermati al bruco del... Ma tanto si capiva!
1: Grazie!
2: Ma che brutta, che livello basso!
1: Facciamo partire
2: che livello
1: botte.
2: Infimo! Ma scusa, ma dove
1: mamma
2: sono?
1: Mia. Ma dai, chi sei Pippo Pena che sta facendo le prove? Grazie, grazie.
2: Scusate, lo dico a tutti i raffinati che sono all'ascolto. Alle 17:06. Ciao, mi faccio
1: grazie,
2: a proteggere.
1: Grazie, grazie ragazzi, tutti questi applausi.
2: Dai, allora.
1: Tutti che l'applausavano a un certo punto, cioè, tutti che urlavano. C'era Sella.
2: 347-490-0042. Io adesso voglio sapere se vi è piaciuta questa bella barzelletta di Ciro.
1: Anna Maria Rita scrive risate. Sara scrive bellissima risate.
2: Sì,
1: poi
2: certo.
1: Il Barba dice.
2: Ma visto quelli come te, capito? I becce di
1: Barba subito punto use. Non era una barzelletta, l'ho detto prima. Ma era un
2: indovinello.
1: E che sangue del condannato.
2: No, smettila, non ti arrabbiare che non è il momento. Dai, facciamo così.
1: Allora, posso dire una cosa?
2: Dipende.
1: Io ho dato, cioè sono le 5:10, io me ne vado.
2: Dopo il bruco del là, puoi dire quello che vuoi ormai, non ci offendiamo più per niente. Scusate, voi che fate tanto i saputelli, se avete barzellette migliori, posso chiedere?
1: Cioè, quest'altro non l'ha capito. Te la ripeto.
2: No! Come non l'hai capita, amico?
1: Non l'ha capita.
2: L'animale più puzzolente. È quella.

0: e vinci.
1: Vai, vai, vai! Ci siamo, è arrivato il momento di ricevere in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Che bella che è, tra l'altro. Guarda, poi in vari colori, solo che per aggiudicarvela dovete essere prontissimi coi telefoni in mano, perché
2: quella beige è bellissima.
1: Ma anche quella grigia mi piace molto, anche quella burgundi.
2: Burgundi, burgundi.
1: Burgundi. Burgundi. Allora, come funziona? Tutti quelli che hanno interagito con i corrieri di Kiss Kiss in queste quest'ora e un quarto, ecco, ma mettiamola così, ci hanno ovviamente lasciato il numero su WhatsApp. Noi abbiamo pescato uno di quei numeri a caso e stiamo per chiamarlo. Mi pare di capire che la fortunata in questione si chiami
2: Martina.
1: Ok, vediamo se risponde al telefono. Grazie,
2: risponde,
1: regia.
2: Risponde, vince. Se non risponde,
1: aspetta, no, che c'è hype adesso. Cioè io c'ho l'ansia. Fammi
2: capire. Se non risponde, bussa, adesso squilla. Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, Martina.
3: Ciao.
1: Ciao Martina, siamo Alfie e Ciro, sei in diretta su Radio Kiss Kiss, siamo i corrieri di Kiss Kiss.
3: Ok, ascolto Radio Kiss da 50 anni.
2: Oh, ma allora, perché ci stai ascoltando, lo sa! Ma come funziona? Brava!
1: Che grande! Ma
2: porca miseria, ha vinto!
1: Beh, certo che sì, non abbiamo neanche fatto la domanda, evidentemente.
3: Ma bella, ascolto tutti i giorni.
1: È bella che sei, Martina.
2: Ha ragione.
1: Dai, allora, dove sei in questo momento, Marti?
3: In macchina, sto andando a mettere benzina.
1: Ahia, mi dispiace.
2: Quindi è dura.
1: Caspita,
2: è dura.
1: Mi dispiace un sacco, Marti, ti sono molto vicino.
2: Scusa, una domanda, la tua macchina rientra nell'abolizione del bollo?
3: No, per niente.
2: C'ha la macchina grossa.
1: Meno male che almeno ti abbiamo regalato la t-shirt, così non devi andare a fare shopping. Dai, almeno quello lo hai ammortizzato.
3: Davvero? Anche un paio se ne vorrebbe per ammortizzare.
1: Lo so.
2: Hai capito?
1: vedi.
2: Allora, Martina, ti ringraziamo e seguici sempre. Ciao,
3: okay,
2: ciao.
1: Kiss a te, ciao.
0: Rispondi e vinci.
4: E vinci!

0: Chi schissa te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Chi schissa te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Kiss, kiss.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Kiss, kiss.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Kiss, kiss.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Vabbè, dai, titolo della canzone Baby Steps, cioè giusto dirlo, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. I corrieri di Kiss Kiss in un pomeriggio in cui mi si sono un po' agitate le acque.
1: In che senso?
0: Nel senso che adesso stanno scrivendo tutti, Ciro, la barzelletta era un po' media, però l'hai raccontata benissimo. Uno ha scritto...
1: Qualsiasi cosa, no? Uno... Basta che la racconti bene.
0: Uno ha detto, Alfio, sul finale hai parlato, non ho capito la... Ma cosa non hai capito?
1: Purtroppo
0: ma...
1: lo pagano per parlare, non ha capito
0: ma
1: ancora
0: non si poteva
1: che
0: dire
1: bisogna
0: quella...
1: parlare nei momenti giusti.
0: Ma scusami.
1: Lui purtroppo sta imparando, ragazzi.
0: Ma siccome tu hai detto il bruco del... no, hai capito? Vedi che non si poteva finire la frase e io corro ai ripari semplicemente per quello. Comunque, per linee di massima, è piaciuta
1: la barzelletta.
0: Sì,
1: ma attenzione,
0: sì.
1: Parliamo di Iva Zanicchi, ragazzi. Non so se hai saputo.
0: Brutta notizia.
1: Dice basta i turisti. No, non è una cattiva notizia.
0: Ma mi dispiace.
1: Nel senso che lei dice, ragazzi, io continuerò a cantare, continuerò a fare i concerti, eccetera, ma i tour estivi non li voglio fare più
0: perché
1: sono uno stress. Già cantare un'ora e mezza durante una serata con musica dal vivo, quindi senza playback, non è facile, è stancante.
0: Certo.
1: In più, lei dice, ogni volta che andiamo in una piazza non solo ci stanno gli spostamenti, il caldo, salutare il sindaco, fare l'intervista col giornale locale.
0: Ma scusami,
1: tutte
0: ma
1: cose
0: quindi...
1: che ovviamente il sottoscritto deve fare. Ogni
0: però...
1: volta che andiamo da una parte, sì, mi chiamano e viene il sindaco e parla con uno,
0: certo,
1: parla con
0: altri. È questa mano.
1: Eccola.
0: Scusami. Volevo solo capire se adesso che ha fatto questa dichiarazione, se per caso noi la invitiamo al Kiss Kiss Way, cosa fa? Non viene?
1: Oh, certo che viene, ma viene, mica me ne fa la canzone.
0: Allora,
1: lei viene, me ne a salutare. Cosa?
0: No, deve cantare poi sul palco del Kiss Kiss Way. Scusami, io quello intendevo quello.
1: Perché noi abbiamo. Ah, il Kiss Kiss Way, no, come pensavo,
0: Way.
1: Scusami.
0: Cosa?
1: A Sanremo.
0: Ah, vabbè, ma Sanremo.
1: Io
0: poi.
1: Sono settato tutti insieme!
0: Guarda
1: nei miei occhi! La versione spagnola
0: però vale anche la pena citare il ritornello cambiato nei bassi fondi delle città. Prendi,
1: che grandi arti, dove stanno,
0: prendi questa mano. Allora, non è l'unica a dire addio ai tour estivi o quantomeno alla musica. Spieghiamo tutto tra poco.

0: siamo i Corrieri di Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: veramente.
1: Giulio Compresh su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Buon venerdì pomeriggio, che meraviglia sta cosa che sia venerdì pomeriggio. Che meraviglia.
0: Chi è?
2: Cioè, scusa, avete una foto di questo animaletto curioso, il bruco?
1: No, non ce l'abbiamo.
0: Ce l'aveva Alfio fino a 10 minuti
1: ma
0: fa.
1: Ma lascia stare. No, immagino che tanti che sono all'ascolto, magari qualcuno ce l'avranno.
0: E vabbè. Allora, fermi tutti. Prima si parlava di Iva Zanicchi che ha deciso di dire basta ai tour estivi. Ma parliamo anche di un'altra fetta di grandissimi artisti che decidono di non abbandonare le scene, o altri che decidono invece di abbandonarla. Ad esempio, abbiamo l'esempio di Mina, no?
1: Certo.
0: Cioè, Mina a 38 anni ha deciso di lasciare la scena, come dire, pubblica. Però
1: allora, lei è scomparsa, è scomparsa perché lì è un po' a metà tra le due cose, tra lo sparire e esserci ancora. Lei non compare più né in televisione, insomma, da nessuna parte, ma continua a fare musica. Meno male, aggiungerei anche.
0: Però, tra l'altro, hai visto proprio oggi, se non sbaglio, è uscito il pezzo con la canzone di Pino Daniele.
1: Sai che non mi sono informato, no, non l'ho sentita.
0: Sì, sì,
1: bella,
0: sì, credo
1: bella.
0: Sia uscita proprio oggi.
1: Oh, a me viene in mente anche Greta Garbo a 35 anni, all'apice della sua carriera, ciaone. Lei proprio ha detto così, ragazzi, hashtag troppo ciao.
0: Sì, sì, lei è sparita dal cinema, lasciando poi un alone di mito.
1: Certo.
0: Perché Greta Garbo ancora oggi è proprio il mito per eccellenza di Hollywood.
1: Però posso capire Greta Garbo. Gene Hackman invece, a 74 anni ha detto basta, mi ritiro. 74 anni però è anche un'età abbastanza veneranda, cioè hai fatto già abbastanza cose.
0: Anche Clint Eastwood, mi dicono, Clint Eastwood pure.
1: Che però
0: fine ha fatto?
1: Clint Eastwood, no, c'ha 94 anni, che c'entrano, 96 forse, non è ancora 100.
0: Ma Clint Eastwood fa ancora i film.
1: Allora, lui
0: da regista.
1: Se non sbaglio, lui aveva detto che non avrebbe più fatto niente, poi a un certo punto è comparso nel film del figlio, una roba del genere.
0: Killer.
1: No, vabbè, dai, se è una cosa che si fa anche per i figli. Non è molto diversa la situazione anche per gli italiani, tra poco raccontiamo anche di un po' di italiani, un po' di italiani che sono scomparsi dalle scene ma restano comunque vivi in un immaginario collettivo.
0: Iconici, attenzione.
1: Oddio, che c'è?
0: Adela,
1: ecco.
0: Ma chi è sta gente?
1: La novità.
0: Adela? Non è Adela.
1: Perché è Adela. Adela.
0: Però no, l'accento è sulla Adela.
1: Ain't in LA, questa è la novità su Kiss Kiss.

pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corriere.

0: forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre. Kiss.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: faccio sempre. Non mi sono reso conto che dovevamo entrare in radio e ho mangiato una caramella.
1: Siamo due coglioni.
0: Perché pure
1: non
0: tu.
1: Per la caramella.
0: Ma perché?
1: Guarda io.
0: Cosa è successo?
1: Mi sono vestito, mi sono dimenticato le cuffie.
0: Ho capito, però se, allora sei al limite tra chi va al funerale di una persona importante.
1: Ma tu non, per aspetta, tu non aspetta. Puoi parlare con me di eleganza.
0: Poi,
1: non puoi parlare.
0: Sembri anche uno studente di un conservatorio. Ti manca il flauto. E poi non so se l'hai già infilato nella custodia.
1: Simpaticissimo, per favore.
0: Che
1: seconda
0: c'è?
1: Manche del reverse. Abbiamo

0: Okay. Canzone di un cartone animato famosissimo.
1: Sì.
0: Andiamo a sentire e poi prima quelle sbagliate. Vai.
2: Ciao, sono Sara. Secondo me la canzone Reverse dei cartoni animati è In A Dream Eleven.
3: No.
0: L'ha detto?
3: Non lo so perché non
0: è
3: conosco.
0: È sbagliato
3: comunque, non è quello.
4: È Dragon Ball. Sono Sonia della provincia di Catanzaro.
3: No, Sonia, no,
0: pure
3: mi dispiace.
0: Pure tu Sonia sbaglia. Mamma mia, sto guardando dalla telecamera quanto sono elegante. Andiamo avanti.
5: Ciao, sono Giuseppe da Taranto. Il cartone sì. È Detective Conan.
0: Ma che Detective Conan? Ma che va, fai speso Detective, ma ti prego, ma questo è proprio dai.
3: Ma guarda, per poco mi viene da dire.
6: Ciao Radio Fischio, sono Nicola da Bergamo.
3: Sì.
6: La sigla del cartone, se non ho capito male, è Detective Conan.

0: pronto.
1: Ma scusa,
2: era in offerta.
1: Ma che è? Allora no, mi fa pensare che tutto il tempo di cui ha guardato il cartone, per tutto quel tempo lui ha pensato si chiamasse così.
2: Ma perché era ambientato nel reparto salmeria.
1: Comunque, scusami, posso dire, sì, te lo ricordi invece l'altro, il guerriero, Conad il barbaro?
2: Certo.
1: Quello che entrava, certo, al supermercato, certo, super agguerrito. Certo. Va bene, comunque, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, anche a quelli che non hanno vinto, va. Un amore.

0: No, su Radio Kiss Kiss ci dobbiamo salutare. Hello. Perché Pippo chiama, Pippo chiama.
1: Sì, sta chiamando, ragazzi, è tardi. Signori, è tardi, grazie tardi per essere stati con noi tutta la settimana, i Corriere di Kiss Kiss e anche con Alfio.
0: Grazie, grazie mille per non avermi compreso tra i Corrieri di Kiss Kiss. Tra l'altro, noi ritorneremo lunedì e se, la butto lì così, se usciremo vivi da questa serata, lunedì vi racconteremo un po' di cose, ma ci penseranno anche gli altri speaker. Intanto, arriva Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss, grazie Joschi Regia, grazie Luigi Fischetti Regia TV, da Alfio e Ciro, come ci piace dire sempre,
1: Kiss Kiss a tutto!
0: Ciao!

0: Grazie Corriere, a lunedì e linea alla nostra redazione adesso per le ultime notizie di oggi.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Sono mesi che chiediamo all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides, lo ha affermato il ministro degli esteri Tajani dopo l'annuncio da parte dell'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas di un innalzamento del livello di allerta della missione europea nel Mar Rosso alla luce dell'offensiva Houthi che durante un attacco in una base saudita ha danneggiato un caccia italiano. Il nostro paese continuerà a fare quello che ha sempre fatto, ma servono anche più finanziamenti, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Intanto la fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb in direzione nord, lo ha riferito la Marina Militare, sottolineando che l'attività rientra appunto nei compiti affidati alle forze navali Aspides. Russia al voto per il nuovo Parlamento. Le elezioni si tengono da oggi a domenica, sia ai seggi sia attraverso il voto elettronico. Il presidente russo Putin ha votato online, lo ha reso noto la televisione di Stato, che ha mostrato le immagini del momento in cui il capo del Cremlino al computer alla sua scrivania esprime le sue preferenze. Vi sono pochi dubbi sulla vittoria del partito di Putin, Russia Unita, ma le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Cambiamo argomento. A Dublino, il giorno dell'Eurogruppo, per l'Italia presente il ministro dell'Economia Giorgetti, che parlando della possibilità che il nostro paese esca dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo ha detto: la vicenda non è tanto che si decide qua all'Ecofin, in realtà è l'Istat che dovrà dare i suoi dati. Il titolare del MEF ha aggiunto: noi aspettiamo, sappiamo che l'istituto di statistica agisce con assoluta indipendenza rispetto alle dimensioni politiche e quindi prenderemo atto delle loro decisioni. Dati attesi per martedì. La cronaca: è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa la professoressa della scuola media di Roma che in mattinata è stata aggredita da uno studente tredicenne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto, secondo quanto raccontato dai compagni di classe, ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze che il giovane avrebbe dovuto recuperare in questi giorni. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, avvenuta nel novembre del 2024 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il GUP ha ammesso come parte civile i genitori della ragazza e il fidanzato che era presente il giorno dell'intervento, il processo fissato al 9 marzo. Lo sport, calcio: questa sera riparte il campionato di Serie A con il primo anticipo della quinta giornata. Di fronte alle 20:45 Monza e Sassuolo, sfida delicata soprattutto per i padroni di casa che hanno un solo punto in classifica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie mille, redazione era questa.

6, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Sono le 19 di venerdì 18 settembre, ci lasciamo alle spalle un'altra settimana e questa arietta frizzantina di fine estate fa già venire una tremenda voglia di fine settimana, di weekend. Io sono Rita Manzo, in regia c'è Andrea Cimino e le prossime ore sono tutte nostre. Musica, notizie e curiosità dal mondo, buon viaggio verso sera. Con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Per partire, Los Unidades, Laura Pausini e subito

2018 Los Unidades y Coldplay sotto mentite spoglie insieme a Pharrell Williams per un bellissimo progetto benefico, ma abbiamo sentito anche Laura Pausini, benvenuto, e Peggy Gou a dare inizio al nostro appuntamento di oggi con Woman Woman. Si parla di donne, le sorprendenti donne giapponesi, per esempio. C'è un dato incredibile che arriva dal Giappone che volevo commentare insieme a voi. Per la prima volta in Giappone si è superata la quota di 100.000 centenari e quasi 9 donne su 10, cioè sono centenarie. Cioè, su tante persone, 9 su 10 sono donne a raggiungere i 100 anni di vita e forse anche a superarli. Il segreto di questa longevità, secondo gli studi, è in gran parte legato alla genetica, questo sì, fuori discussione, ma soprattutto al cibo. Pare che il tè verde e la celebre dieta di Okinawa facciano miracoli, oltre a tanto movimento e una filosofia di vita focalizzata sulle piccole gioie di ogni giorno. Quindi tra movimento e filosofia orientale abbiamo sicuramente molto da imparare dalle donne e anche dagli uomini giapponesi, a cominciare proprio dalla dieta di Okinawa. Che mangiano a Okinawa per campare 100 anni? Ne parliamo tra poco.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Ce l'avamo lasciati qualche istante fa con una domanda: ma se volessimo copiare le donne giapponesi per arrivare e superare i 100 anni, cosa dovremmo mettere nel piatto? Ecco, gli scienziati stanno studiando ancora, lo stanno facendo da anni, la dieta dell'isola di Okinawa in Giappone, e c'è un colpo di scena: loro non mangiano il riso, il loro segreto è la patata dolce viola, accompagnata da tonnellate di alghe, di tofu, poco pesce e zero carne. Però soprattutto il loro motto a tavola, secondo me, è interessante, perché il loro motto è: mangia finché non sei pieno all'80%, della serie alzati da tavola con un 20% di fame. Praticamente, se vogliamo proprio insomma venire a noi, è l'esatto contrario del nostro weekend italiano, fatto sostanzialmente di tanti aperitivi e tante lasagne. Domanda: voi riuscireste a rinunciare alle lasagne per una patata viola? Chiedo, intanto arriva Lizzo.

0: nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Kiss
7: Kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com. Yes,
8: yes. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Yes, yes.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Kiss,
11: kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Stavamo commentando il fatto che i centenari giapponesi campano a patate viola e a meditazione, a giudicare dai messaggi che sono arrivati al 347-490-0042. Nessuno è disposto a rinunciare alle lasagne per la patata viola. Quindi, insomma, però noi siamo italiani e rispondiamo colpo su colpo. Io oggi ho letto la notizia che il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha dedicato un intero reportage alla tradizione gastronomica pugliese, cioè gli inglesi sono letteralmente impazziti per la cucina pugliese e fa sempre piacere, devo dire, vedere la commozione di un inglese quando scopre all'improvviso, quando viene in Italia, che il cibo, oltre a nutrire, può avere anche un ottimo sapore. Questa per loro è una scoperta. Comunque, a mandare in estasi gli inglesi sono le burrate di Andria, il polpo fresco, le orecchiette e le focacce, altro che alzarsi da tavola quando si ha ancora fame come fanno i giapponesi. Diciamo che di fronte a una teglia di riso, patate e cozze, la filosofia orientale capitola, crolla proprio. Magari non arriveremo a 100 anni, ma volete mettere

Buon venerdì sera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Dopo la Puglia facciamo tappa in Umbria adesso, perché i giornalisti inglesi continuano a mappare in qualche modo il nostro paese. Questa volta è il prestigioso The Times, dopo il The Guardian, il The Times, a incoronare Perugia come la meta ideale per l'autunno. Ma guarda un po', l'ha definita una Toscana alternativa. Ecco, devo dire che fa sempre sorridere questa necessità della stampa estera di spiegare l'Italia usando dei paragoni, cioè per far capire quanto è bella l'Umbria devono andare a scomodare i vicini di casa toscani. Eppure bastano 48 ore tra i vicoli medioevali e un buon bicchiere di Sagrantino per capire quanto bella e inimitabile sia l'Umbria.

che indica l'antica arte di riparare i vasi rotti riempendo le crepe con l'oro fuso, no? Metafora delle ferite che non vanno mai nascoste ma valorizzate perché ci rendono unici. Ascoltiamo la magica Elisa.

0: musica.
1: È New Kiss, la nuova di Elisa. Buonasera e benvenuti gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. A voi la linea.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi, ma alcuni saranno ancora possibili, soprattutto su Medio Adriatico e Meridione. Nella mattinata di domani, buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Nubi e possibili rovesci al centro e al sud, più asciutto al nord. In giornata ancora piogge e temporali al centro-sud a macchia di leopardo, meglio al nord. Massime tra 23 e 27 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
4: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0!

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900€ con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Kiss, kiss. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Kiss, kiss.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

viajando per il mondo con Radio Kiss Kiss, con Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento fino alle 21. Dopo i centenari giapponesi dei quali abbiamo parlato e dei critici inglesi, restiamo in Italia per la notizia secondo me più dolce della settimana. A Napoli hanno deciso di portare, come dire, la devozione a un livello successivo, hanno fatto l'upgrade, è nata ufficialmente la sfogliatella dedicata a San Gennaro, il cui onomastico ricorre fra poco, domani è San Gennaro. Allora, trattasi di una frolla ripiena di crema gialla in onore del busto dorato del santo, una marena rossa al centro che richiama il celebre miracolo del suo sangue, e per non farsi mancare nulla c'è questa piccola mitra vescovile sulla cupola di pasta frolla. Complimenti a chi l'ha inventata. A Okinawa, che campano 100 anni, mangiano tofu e alghe, veramente non sanno che a Napoli hanno trovato il modo di farti raggiungere l'estasi mistica con le sfogliatelle. Diciamo le cose come stanno. E per quanto riguarda la variante San Gennaro, vorrei sapere, ma così, se mangiarne 3 di fila garantisca l'indulgenza plenaria, che è una roba. Naturalmente la domanda è disinteressata. Chiedo sempre per una

temporale nel 1992 con un pezzo che quando parte veramente non importa dove sei, quanti anni hai, le tue gambe iniziano a muoversi da sole. Pezzo di storia della musica dance globale, quindi alziamoli pure i giri del nostro venerdì sera, del motore del nostro venerdì sera, liberiamo lo spazio in salotto e alziamo il volume dell'autoradio. Snap su Radio Kiss Kiss, History Kiss con Rhythm is a Dancer.

18 settembre, venerdì, ecco che davanti a noi si apre il magnifico sipario sul weekend. Ciao a tutti da Rita che vi sta parlando, ciao da Andrea Cimino in regia. Nella seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi viaggeremo insieme direzione Valle Camonica, poi punteremo sull'Olanda e poi sull'Islanda. Insomma, ho un sacco di cose da raccontarvi, quindi mettetevi comodi, godetevi soprattutto la musica più bella che si preannuncia con Pink che sta per arrivare, preceduta da Lenny Kravitz, ma subito Merck & Cremont con Partenope.

buon viaggio verso sera a voi con Radio Kiss Kiss e la musica più bella. Dopo i viaggi all'estero fatti nella prima parte del nostro appuntamento di oggi, torniamo in Italia perché c'è un territorio che ha deciso di fare le cose in grande. Sto parlando della splendida Valle Camonica, che ha appena lanciato ufficialmente la sua corsa per diventare capitale della cultura 2029, e non lo fa da sola perché ha messo d'accordo la bellezza di 40 comuni sotto un unico pazzesco slogan, che è 10.000 anni di futuro. Insomma, mentre a livello nazionale si fa, diciamo, un po' di fatica a trovare un accordo su qualunque cosa, lassù ci sono 40 sindaci che si sono uniti per fare la storia, forti anche delle loro celebri incisioni rupestri che sono patrimonio dell'UNESCO. Un applauso davvero a questa super squadra della Valle Camonica, che salutiamo. Fulminacci per voi ora su Radio Kiss Kiss. Questa è

E se le escursioni in Valle Camonica non vi bastano, stasera in Porta Mia Casa Kiss Kiss vi porto ancora più a nord, dove il cielo ha deciso di dare veramente spettacolo, perché è ufficialmente iniziata la stagione delle aurore boreali. Quindi è il momento perfetto per prenotare. Dove puoi andare? In Islanda? In Lapponia? Vacci ora. Quest'anno ci sono novità pazzesche, ci sono i treni notturni artici, ci sono gli hotel a vetrate sull'oceano. Tra l'altro gli scienziati dicono che siamo ancora nel picco di massima attività solare del decennio, quindi i cieli di Islanda e i cieli di Lapponia naturalmente brilleranno come mai prima d'ora. Insomma, che voglia di viaggiare. Cioè, finita l'estate, poi arriva l'autunno e si aprono nuove meravigliose possibilità, avendone la possibilità ovviamente. Noi torniamo alla musica più bella, con quella si viaggia che è un piacere. Lily Hood and the Prick adesso. Questa è Prayer in Sea.

0: Chissà te, che sei uno di quegli eroi che vanno a correre il mattino presto. Beato te.
1: Beato te, beato te, beato
0: te. Chissà te, che ci hai messo tantissimo a prepararti, ma stasera sei proprio uno schianto.
1: Uno schianto. Uno schianto.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
3: Kiss Kiss. Suzuki.
4: Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yes, yes.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Yes, yes.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Yes, yes.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Yes, yes.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Kiss Kiss.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: nero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Green Kiss.
2: C'è uno studio europeo appena pubblicato che cambia completamente il modo in cui guardiamo a quei piccoli fazzoletti di terra coltivati fra i palazzi o anche sui balconcini di casa. Sto parlando degli orti urbani, che non servono solamente a produrre ottimi pomodori a chilometro zero, ma sono dei veri e propri condizionatori naturali. Sono capaci, cioè, di rinfrescare il cemento circostante di quasi 3 gradi. Ecco, gli scienziati lo chiamano effetto oasi. Quindi ogni orto riesce a raffreddare un'area grande 3 volte la sua estensione. Quindi coltivare zucchine sul balcone o nel parchetto sotto casa non è più solamente un hobby da pollice verde attivo, ma è una vera e propria missione di salvataggio climatico per le nostre città.
1: Green Kiss. Green Kiss.

l'idea di rinfrescare le città con un orto sul balcone vi è piaciuta, ne abbiamo parlato poco fa nel Green Kiss, sappiate che in Olanda è da mo che ci sono arrivati. Allora, il mio amico Andrea Cimmino in regia mi ha raccontato che vicino ad Amsterdam c'è un intero quartiere di 43 km quadrati dove le autorità nel 2022 hanno dato il via libera ad un esperimento che ad oggi funziona e funziona alla grandissima. Ti compri un pezzo di terreno con una cifra veramente irrisoria, quasi simbolica. Puoi costruire su quel terreno la tua casa dei sogni, a patto però che tu destini la metà esatta del tuo terreno all'agricoltura. Quindi niente regole sui paletti della recinzione, ma l'obbligo assoluto di piantare pomodori, mele, insalata, così mangi bene, mangi pulito. E la cosa pazzesca è che la terra produce, la comunità cresce ovviamente e il progetto in generale è un successo totale. Quindi bellissima idea. Mi piace, vorrei tanto che, insomma, l'adottassimo anche noi.

novità che unisce due delle penne delle voci più potenti della nostra musica. È arrivato infatti il momento di ascoltare il nuovissimo singolo di Annalisa insieme a Madame, un pezzo che racconta la fine di una storia e quel bisogno assoluto di complicità vera. Si intitola Amica.

0: La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss! Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Yes, yes.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con

Tranquilli che torna un'altra ondata di caldo la prossima settimana, ancora discoteche all'aperto, ancora aperitivi sulla spiaggia, non fate quella faccia, non lamentiamoci ma abituiamoci. Intanto Ugel, prima nominato quando parlavamo di disc jockey francesi con la voce di Ultranate, buona serata, venerdì sera Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti sta parlando, e in corso di svolgimento anche Monza Sassuolo, l'anticipo è la Serie A che nel weekend vivremo davvero con tanti ascoltatori inviati nel pomeriggio di Io, Tu e il Weekend, sabato e domenica dalle 15 alle 18. Domani ad esempio c'è Bologna-Torino, c'è anche Udinese-Cagliari, c'è il big match alle 18 all'Olimpico Roma-Inter, 20:45 Venezia-Lazio, mentre domenica 12:30 altra partita da match day Fiorentina-Napoli, poi nel pomeriggio Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta-Milan-Lecce. Torneremo anche sui convocati di Roberto Mancini spesso e volentieri questo fine settimana, le prime convocazioni del nuovo ciclo della nazionale con il comeback dell'allenatore che ci ha fatto vincere i campionati europei nel 2021.

con Lorenzo Giovanotti, con Alfa, il ragazzo fortunato, per parafrasare poi un titolo di Lorenzo Giovanotti, perché nel giro di poche settimane Alfa ha duettato con due monumenti della musica italiana, Lorenzo Giovanotti e poi l'accostamento tra Genova e Napoli, insieme al nostro Gigi D'Alessio. Autotune o non autotune? Continua la proposta, il suggerimento per il direttore artistico di Sanremo Stefano De Martino. Il vostro pensiero, come far cantare i partecipanti a Sanremo 2027, è una cosa che ci porteremo poi per tantissime settimane, ma prima ci sono tanti altri eventi di Radio Kiss Kiss assolutamente da commentare, da vedere. Siamo supporter ad esempio a partire dal lunedì delle regate preliminari dell'America's Cup, altro grandissimo evento. Siamo stati a Monza fuori GP, abbiamo fatto la fine dell'estate, d'agosto insomma, parlare di fine dell'estate è un po' pretenzioso, a Salerno con Pitti Pizza and Friends, insomma tantissime cose da seguire anche con Radio Kiss Kiss dal vivo, così come da seguire una voce pazzesca.

Il lavoro per l'uscita semplicemente con Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss. Insomma, abbiamo riunito la nostra comitiva anche in questa serata del 18 di settembre. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra poco entreremo anche in Un anno una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi. Intanto ci alleniamo questo venerdì sera ancora con la musica più bella, e forse il duetto on fire. Emma Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: È stata una settimana molto interessante per i vostri racconti. Io ho sempre in testa quell'idea, comitiva di O2 e Kiss Kiss, di scriverne un libro, cioè voi protagonisti di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, con tutti i capitoli legati ai singoli ascoltatori, perché ogni sera, dal lunedì al venerdì, e colgo l'occasione per ricordarlo a chi si trova casualmente all'ascolto della sera di Radio Kiss Kiss, hai l'opportunità, attraverso un WhatsApp, di far partire la tua storia, cioè 347 490 0042, anche a partire da questo istante scrivi il tuo anno di nascita o incidi un vocale, come preferisci, noi ti richiamiamo e ci racconti parte della tua vita, adesso senza scrivere un libro enorme, ma il ricordo al quale tieni di più per qualsiasi motivo. Devo dire che è stata una settimana bellissima, parlando di Erasmus, parlando di trasferte di lavoro, parlando di cibo, parlando di emozioni con i propri familiari, di vacanze indimenticabili, ma anche di grandi amori e per le grandi passioni e grandi cambiamenti di una persona. Perché se io parlo a te tutte le sere, sei tu il protagonista di Un anno, una canzone. Quindi a partire da questo momento, anno di nascita, 347 490 0042. Saluto anche la classe 2007, ora The Frey con How to Save a Life.

0: La conquistatrice di premi musicali in tutto il mondo delle ultime stagioni, Sabrina Carpenter, con Tears, lacrime di gioia, di simpatia, commozione, le vostre storie all'interno di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi anche questo venerdì sera. Ciao Salvatore!
1: Ciao Stefano, buonasera!
0: Buonasera a te, come stai innanzitutto?
1: Molto, molto bene, grazie.
0: Di che anno sei?
1: Io sono del 1984.
0: Beato te, direbbe qualcuno. Cosa vuoi condividere con noi?
1: Voglio condividere un ricordo che ho sui Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
0: Wow.
1: Che è un pezzo che mio padre mi faceva ascoltare sempre.
0: Bellissimo, anche perché poi quella canzone rimane nel tuo cuore ogni volta per papà.
1: Assolutamente,
0: una festa.
1: Sì.
0: E anche per te. Tra l'altro i Modern Talking, che facevano parte della prima Eurodance, del fenomeno Eurodance del quale tanto si è parlato poi negli anni 90 dei 2000, compresa l'Italo Disco. Salvatore, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio ritornare a 42 anni fa, quando fortunatamente sei venuto al mondo. Ti auguro ogni bene, kiss kiss a te, grazie, ciao.
1: Kiss kiss a tutti, ciao, ciao. Stefano.

0: Chissà te che il mondo è magico guardato dal tuo punto di vista. Chissà te che dopo una settimana di lavoro meriti un po' di shopping sfrenato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss Kiss!
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

Ascolto dopo ascolto, appuntamento imperdibile con la musica più bella e anche con i vostri ricordi. Intanto, dopo Baby Steps di Olivia Dean, io devo salutare Sara che mi suggerisce Bon Sleepy per il prossimo venerdì, quando mettiamo musica dance di tutti i tempi. The Underworld è diventata un cult assoluto proprio in quelle settimane degli anni 90, 1997-1998, grazie anche alla colonna sonora di un film, Trainspotting. Poi la stessa Bon Sleepy venne utilizzata dal nostro Leonardo Pieraccioni per un'altra pellicola cinematografica dopo il grande successo del Ciclone, davvero una di quelle canzoni che restano impresse nella nostra mente. Parlando invece di rap, ci sono i papà, o comunque i fratelli maggiori, come Frankie I

0: Facciamo una richiesta a Senna Spyro. Bis arriva anche dai nostri ascoltatori al 347 490 0042. Le grandi aspettative, great expectation. Quante storie potreste raccontarci su quella persona? Avevate aspettative, eh? Ma pensiamo a un compleanno. Auguri, Marco Masini.
1: Vorrei

un uomo volante conquistò il Festival di Sanremo proprio con questa canzone, ha conquistato tantissimi trofei musicali ma soprattutto l'amore della gente. Un amico di Radio Kiss Kiss spesso ci ha fatto visita alle nostre manifestazioni, ma stare con lui è un autentico spasso, così come intenso nelle sue canzoni, così come simpatico nella vita di tutti i giorni. Do un grande abbraccio a Marco Masini, che abbiamo ritrovato proprio per festeggiare i suoi 62 di questo 18 di settembre.

0: aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
0: che fa qualcosa. Kiss Kiss. Oh, my soul. I'm gonna love you. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

quanto è felice questo singolo di Bruno Mars intitolato My Soul poteva piazzare anche la parola Friday. Siamo nel venerdì sera e come cantavano gli Articolo 31, e venerdì un grande classico della musica rap, visto che prima abbiamo omaggiato le radici del rap con Frankie Iyer, GMC e Quelli che ben pensano, c'era anche Luciano Ligabue e venerdì Non mi rompete i cosiddetti, ecco, sostituito cosiddetti con l'altra parola. Venerdì di Baby K, poi c'era Friday I'm in Love dei Cure, canzone bellissima, c'è anche una storia molto divertente. Quando Robert Smith scrisse e arrangiò Friday I'm in Love per i suoi Cure, ebbe la sensazione, la paranoia, che qualcuno l'avesse già scritta, e quindi si mise a chiamare tutti i suoi colleghi: oh, ma hai fatto qualcosa di simile? Fece sentire la demo, ma in realtà era sua ed era originale. Insomma, i titoli del venerdì, così come i titoli della vostra gioia, della vostra felicità, ma anche le vostre grandi passioni. So di essere di colonna sonora in automobile in questo momento per Giorgia e Carlo.